Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web, sono Elin e sono di Anzio. Questo è il mio nuovo singolo dal titolo Mondo Spento, un inno alla possibilità di ricominciare e reclamare uno spazio dove sentirsi liberi. Spero vi piaccia!

Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web, sono Elin e sono di Anzio. Questo è il mio nuovo singolo dal titolo Mondo Spento, un inno alla possibilità di ricominciare e reclamare uno spazio dove sentirsi liberi. Spero vi piaccia!

Ciao a tutti da Raschiamen, tra poco ascolterete Svegliati Adesso, il mio nuovo brano che denuncia una società distratta da cronache e vanità, manipolata dai media e lontana dai valori veri, ma dentro c'è anche tanta speranza, l'idea che possiamo educare, ricostruire e tornare a un mondo più sociale. E allora un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Ecco a voi Svegliati Adesso, buon ascolto, ciao!

Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web, sono Elin e sono di Anzio. Questo è il mio nuovo singolo dal titolo Mondo Spento, un inno alla possibilità di ricominciare e reclamare uno spazio dove sentirsi liberi. Spero vi piaccia!

Quelli che ci odiano.

Un saluto a tutti e ben sintonizzati su Antenna Web. Sono Mr. Siro e questo brano, dal titolo Sei avvisato, è dedicato alla donazione del sangue. Nella speranza possa incoraggiare qualcuno di voi a compiere questo generoso gesto, vi auguro buon ascolto. Ciao!

Ciao a tutti da Raschiamen, tra poco ascolterete Svegliati Adesso, il mio nuovo brano che denuncia una società distratta da cronache e vanità, manipolata dai media e lontana dai valori veri, ma dentro c'è anche tanta speranza, l'idea che possiamo educare, ricostruire e tornare a un mondo più sociale. E allora un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web, ecco a voi Svegliati Adesso, buon ascolto, ciao!

Ciao, sono Kanja, un saluto agli ascoltatori di Antenna Web, questo è il mio brano dal titolo Tribe, buon ascolto e grazie, ciao a tutti.

Ciao, sono Simone Tognetto. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Questa è Mare a Mare, il mio nuovo singolo in collaborazione con Martina Lanzetta.

Un grandissimo saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web, sono Baron AC e questo è il mio ultimo singolo Digital Slave. Buon divertimento!

sole è alto ma per noi è lo stesso. 200 colori, 1000 informazioni, tutte con un click ma senza emozioni. Schiavi, schiavi, schiavi, siamo tutti schiavi.

0: siamo tutti schiavi.
1: Ciao a tutti gli ascoltatori di Antenna Web Radio. State per ascoltare il brano To Her Hometown. Io sono Albertino e vi mando un abbraccio. Ciao.

un saluto a tutti i radioascoltatori di Antenna Web, sono Oliver G081 e questo è il mio nuovo singolo, Partenope Bag. Alzate il volume e buon ascolto.

0: Venerdì 28 agosto 2026. La Chiesa ricorda Sant'Agostino. La luna è ancora piena e il proverbio scelto per questa giornata è «Morto un papa, se ne fa un altro». Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1903 l'inizio della produzione di serie segnava la nascita della Harley Davidson, la casa motociclistica simbolo mondiale delle due ruote a motore. Nel 1939 la celebre Gioconda di Leonardo da Vinci, custodita nel Museo parigino del Louvre, veniva trasferita in un luogo segreto per preservarla dai bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale. Nel 1943, scortato da 250 carabinieri, il dittatore italiano Benito Mussolini, detenuto in Sardegna, veniva trasferito sul Gran Sasso e alloggiato a Campo Imperatore. E nel 1963, Martin Luther King teneva a Washington il toccante discorso «I have a dream» contro il razzismo. Nel 1964 l'Unione Sovietica omaggiava il politico italiano Palmiro Togliatti, scomparso una settimana prima, dedicandogli la città di Stavropol, che da oggi assumeva il nome di Togliatti o Togliattigrad, come spesso indicata in Italia. Nel 1984 la casa editrice Mondadori cedeva il 50% del suo canale televisivo Rete 4 alla Fininvest di Silvio Berlusconi, un'operazione da 30 miliardi di lire più altri 105 miliardi in 4 anni per l'archivio programmi. Nel 1995 a Roma matrimonio per il giornalista e conduttore TV Maurizio Costanzo e la collega Maria De Filippi. La cerimonia era celebrata dal sindaco Francesco Rutelli. E 15 anni fa, nel 2011, Katy Perry vinceva gli annuali MTV Music Awards per il miglior videoclip dell'anno con Fireworks, mentre a Lady Gaga andava quello di miglior video femminile e video con messaggio per Born This Way. Sono nati il 28 agosto. Nel 1860 il filologo autore dell'omonimo vocabolario di lingua italiana Nicola Zingarelli. Nel 1907 l'attore e cantante Nino Taranto. I giornalisti Giorgio Bocca nel 1925 e Maurizio Costanzo nel 1938 e nel 1965 la cantante Shania Twain. Nascevano oggi anche l'apneista pluriprimatista Umberto Pellizzari nel 1965, l'attore Jack Black nel 1969, il calciatore e allenatore Thiago Motta nel 1982 e la giornalista e conduttrice TV Sabrina Scampini, nata in questo giorno 50 anni fa, nel 1976. Ultima segnalazione per il 28 agosto 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Signor direttore, non c'è. Non è ancora rientrato. Ma ci aveva detto qualche giorno di vacanza con la famiglia in Umbria. E quando è partito?
2: Quando è partito?
1: Siamo a giovedì, sarà... più di un anno!
2: Direttore?
3: Vado!
4: Ci sono luoghi dove è bello fermarsi. Perché vivere l'Umbria è vivere davvero.
1: Direttore? Direttore? Ma allora vacanza per tutti!
4: Yeah! Umbria, cuore verde d'Italia.
5: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori, queste pillole di AI. Io sono Manuel.
6: E io sono Chiara.
5: AI, matrimoni e party.
6: Ma senza crisi di nervi.

0: Verità, hai presente quando qualcuno dice dai organizziamo una bella festa?
1: Presentissimo, all'inizio sei gasatissimo e ti immagini già a sorseggiare cocktail in piscina come un VIP.
0: E tre giorni dopo ti ritrovi con le lacrime alle 2 di notte a litigare con un foglio Excel perché lo zio Berto non può stare vicino alla zia Agata.
1: Esatto, tra parenti serpenti, budget che lievitano come panettone a Natale e fornitori introvabili, la festa si trasforma in un film horror.
0: Ma prima di annullare tutto e scappare in un paese senza estradizione, sappiate che oggi l'intelligenza artificiale può farvi da coordinatore di regia spietato e a costo zero.
1: La prima ancora di salvezza per non impazzire si chiama Event Geek, o le funzioni AI dedicate di Joy per chi si sposa.
0: Praticamente gli inserite la data dell'evento, quanti soldi avete in tasca, anche pochi, e il numero di invitati, ed ecco la magia.
1: L'AI vi sforna un piano d'azione spietato mese per mese, dicendovi esattamente cosa fare oggi ed evitandovi di ridurvi a comprare i festoni 5 minuti prima della festa.
0: Ma la cosa migliore è che vi blocca le mani sul portafoglio. Applica l'algoritmo antisalasso, distribuendo i soldi tra cibo, musica, location e senza sorpresa all'ultimo secondo.
1: In pratica, vi impedisce di spendere l'80% del budget nel noleggio di un'alpaca da cravatta, lasciando 3 euro per il catering.
0: E veniamo al momento diplomazia internazionale, la temibilissima disposizione dei tavoli.
1: Oh, lì siamo a livello di risico geopolitico. L'ex fidanzato, il cugino complottista, la suocera critica, mettere tutti insieme è un campo minato.
0: Qui usiamo l'AI in stile risolutore di crisi. Scaricate l'app Table Planner AI oppure date in pasto al sistema la lista invitati, inserendo le note sulle varie antipatie.
1: Tipo, Marco non parla con Luca dal 2018 o zia Maria, se c'è musica alta, protesta con i vigili.
0: L'algoritmo fa 1 milione di simulazioni al secondo e vi crea la mappa dei tavoli perfetta dove tutti sorridono e nessuno si tira i panini in faccia.
1: E per la grafica? Niente più ore perse con colla, forbici o programmi da grafici professionisti.
0: Esatto, con Canva Magic Studio descrivete a voce l'atmosfera e ci pensa lui.
1: In 2 secondi avete partecipazioni, menu e segnaposto coordinati, pronti da inviare direttamente sulla chat di gruppo di WhatsApp per far morire di invidia tutti.
0: Usare l'AI per la logistica vi permette di arrivare alla vostra festa riposati, sorridenti e soprattutto ancora lucidi. Mandate gli inviti, stappate le bottiglie e buon divertimento. Alla settimana
2: prossima. Certe piogge sembrano non voler finire mai. Cadono giorno dopo giorno, mese dopo mese. E mentre cadono, sembrano portare via con sé non solo la terra, ma anche ogni certezza su cui avevamo costruito la nostra vita.

Dopo un periodo di prosperità legato all'arrivo di una compagnia straniera che sfrutta le piantagioni di banane della regione, Macondo viene sconvolta da un evento tragico, un massacro di lavoratori in sciopero ordinato dall'esercito su pressione della compagnia, di cui il regime ufficiale nega poi ogni traccia, cancellando la strage dalla storia ufficiale come se non fosse mai accaduta. Poco dopo questo evento comincia a piovere e non smette più per 4 anni, 11 mesi e 2 giorni. Il diluvio sommerge Macondo, marcisce i raccolti, fa crollare le case costruite con più fragilità, isola ulteriormente il villaggio dal resto del mondo, in un ciclo che sembra quasi voler cancellare ogni traccia di quel benessere effimero portato dalla compagnia straniera. José Arcadio II, uno degli ultimi discendenti della famiglia, è l'unico a ricordare con precisione i dettagli del massacro, un ricordo che nessun altro nel villaggio condivide, come se la memoria collettiva avesse scelto, quasi per autodifesa, di rimuovere completamente quell'evento. Passa il resto della sua vita chiuso nella stanza di Melquiades, cercando di decifrare le antiche pergamene, ripetendo ossessivamente ai più giovani della famiglia quello che ha visto, nel disperato tentativo di preservare una verità che il resto del mondo si ostina a negare. Il diluvio in questo libro diventa il simbolo di una prosperità illusoria che si dissolve, lasciando dietro di sé solo fango, rovina, e la domanda inquietante su quanto della propria storia una comunità sia disposta a dimenticare pur di continuare a vivere in pace con se stessa. La parola di oggi del nostro speciale estivo di Piccole Grandi Parole Pagine d'Estate è diluvio. Vi ricordo che potete utilizzare il nostro numero WhatsApp 329-544-8270 per lasciarci i vostri indizi se avete indovinato il libro o anche semplicemente per proporre una parola. Per oggi da Antonio Torretti è tutto, noi ci sentiamo domani con un altro frammento, il penultimo di questa storia che sta tenendo banco in questa settimana. A domani!

tanto, non dico sempre, cerca di parlare a sproposito, si inadeguata, fa qualche battuta che non faccia ridere. Escitene con una serie di cazzate, fa qualcosa per risultar, non dico brutta ma nemmeno bellissima. Come al solito.

Ciao a tutti da Raschiamen, tra poco ascolterete Svegliati Adesso, il mio nuovo brano che denuncia una società distratta da cronache e vanità, manipolata dai media e lontana dai valori veri. Ma dentro c'è anche tanta speranza, l'idea che possiamo educare, ricostruire e tornare a un mondo più sociale. E allora un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Ecco a voi Svegliati Adesso, buon ascolto. Ciao!

Ciao a tutti, sono Ray Dillon. Vi mando un grande saluto e vi ricordo che il mio nuovo singolo, Guardarsi, è in rotazione su Radio Antenna Web. Spero che la canzone vi piaccia. Buon ascolto.

0: Eccoci di nuovo insieme, Radio Fa Buon Sangue, ma è sempre, sempre, sempre quella serata del 20 agosto, e visto che siamo nella settimana, ma qui abbiamo con noi Max Cavallari al telefono. Ciao Max!
1: Enrico, ciao, ma che bello quando ti sento, guarda, sono pieno di gioia.
0: Anch'io.
1: Questa radio poi è fantastica.
0: Benvenuto
1: veramente.
0: Radio Fa Buon Sangue intanto, sai?
1: Grazie, grazie, una radio fantastica.
0: Ascolta,
1: veramente.
0: No, le volevo dire, siccome già noi ci sentiamo da tanti anni, insomma, ormai
1: sì,
0: sei un amico, però volevo chiederti, non te l'ho mai chiesta sta cosa, c'è stato un momento preciso in cui nella vita hai capito che avresti fatto ridere la gente?
1: Ma sì, quando facevo ridere a scuola gli amici, i compagni, nei bar, e quando nei bar arrivava tanta gente, si formava la fila, quando con Bruno nei bar iniziavamo a fare, mettevamo in scena le barzellette e si era creata questa fila di gente. Allora ho detto, ma cavolo, ma qua allora è una cosa seria. E dopo infatti Bruno poi ha lasciato la scuola, che era insegnante, perché arrivava tanta gente, i locali si riempivano, le macchine, cioè era diventato un fenomeno incredibile, no? La gente. E poi soprattutto anche Bruno, che lui insegnava a scuola e invece di insegnare la lezione lui faceva cabaret, faceva di terapia. E quando suonava la campanella i ragazzi erano incazzati, dicevano no, vogliamo stare qua ancora, prof. Che lui era insegnante di educazione fisica, ma però lui faceva sempre
0: insomma, perché poi come sempre la gente, insomma, il mestiere del comico, il pubblico pensa che uno salga sul palco, racconti quattro cagate e la gente si diverte. Invece in realtà ci sono anni di gavetta, serata, viaggi, no? Alberghi, no?
1: Ma assolutamente sì, è tutto diverso. Tanti mi dicono, ma anch'io faccio ridere gli amici al bar, posso? Fai ridere quando devi fare la piazza con due ore, un'ora e mezza, e hai fatto il viaggio, hai la disinteria, hai mal di testa, hai mal di denti, hai mal di pancia, hai la congestione, hai litigato con la fidanzata ti ha lasciato.
0: Le sappiamo queste cose, no?
1: Mamma mia!
0: È come, dai, un po' un comico. Dai, l'esperienza vuole come avesse un pulsante, no? Della risata incorporato, cioè lui preme il pulsante e cerca di far ridere la gente. Questa è sembra facile, ma non è facile.
1: No, assolutamente. Poi Enrico, guarda, io quando posso essere arrabbiato, incazzato, mal di testa, salgo sul palco, si apre il microfono e guarisci, cioè non ti basta. C'è
0: sì,
1: solo il pubblico, e questa è la missione. E sarà il karma, sarà Dio, sarà non lo so, ma quando tu nasci comico queste cose le senti, le provi, e non c'è verso, si apre il microfono.
0: Ma con tutte le serate, i film, le cose che hai fatto in tantissimi anni, c'è una situazione assurda, incredibile, che ti è capitata durante appunto un film, una serata che...
1: Ma sì, serate tante, adesso non so se posso dirlo, però
0: insomma, che si può dire?
1: No, mi è capitato una serata che mi hanno chiamato, poi ho detto vabbè, vado a fare la serata. Si avvicina uno e mi dice, oh, mi raccomando, non fare troppo ridere. Cioè, allora, che cazzo mi hai chiamato a fare? No, perché sai, noi siamo testimoni di Geova, ok, però non possiamo ridere troppo, cioè possiamo ridere ma non troppo. Allora quando i bambini ridevano, no, fai finta che non lo devo.
0: Vabbè, ascolta, stai lì un secondo che andiamo con un po' di musica e poi torniamo con te, Max Cavallari, il nostro grande amico, insomma il mio amico, perché ci conosciamo veramente da tantissimi anni. Però adesso andiamo con la musica.
2: Jerry Calà.
3: Ciao cari amici di Radio Fa Buon Sangue, mi raccomando, donare il sangue fa bene a voi e agli altri, quindi date una mano, anzi il braccio. Radio Fa Buon Sangue.

0: siamo insieme con Max Cavallari, Fichi d'India. Chi non lo conosce, inutile che lo presenti, perché tanto ormai anche la sua voce, quando lo sentirete adesso, dice: ma è proprio lui? Sì, è lui. Ciao Max.
1: Ciao Rico, mamma mia, sempre bello sentirti.
0: Eccoci di nuovo, dai, insieme.
1: Sei un DJ, anch'io ho fatto tanta radio, radio DJ.
0: Lo so.
1: La radio è la cosa più bella del mondo, guarda. Lo diceva Maurizio Costanzo, mi fa: guarda, la radio, fai la radio, fate la radio, perché lui faceva la radio, veramente.
0: Sì, ma è vero. Ascolta, prima parlavamo col rapporto con il pubblico, però tu quando entri, cioè prima di salire sul palco, hai ancora adesso un po' di tensione o sei nella fase ormai, vabbè, qua vado su tranquillo?
1: No Enrico, guarda, quando salgo sul palco, anche dopo 30 anni, sento le farfalline nello stomaco ogni sera, come quando ti innamori, no? Perché il giorno che non ce le senti più è finito e basta, quindi sento ancora le farfalline, le emozioni, il pubblico è diverso ed è quella cosa che quando poi ti fermi ti manca. Noi ne sappiamo qualcosa, che quando ci manca il palco, vero Enrico? No?
0: Certo. Siamo nella settimana di La Spezia, nella settimana del 20 agosto di Riso fa buon sangue. Siamo al telefono con Max Cavallari, perché comunque insomma è sempre importante che lui ci sia quando c'è Riso e Radio fa buon sangue. Ascoltami Max, ma alla fine poi ridere fa bene, no?
1: Certo, ridere fa bene al cuore, ridere fa bene al sangue, ridere è un'antica ricetta medica e ridere è importante. Infatti saluto tutti i clown che sono in corsia negli ospedali, perché anche quelli che i malati portano questo sorriso, e loro è una cosa importante. Quindi ridere fa buon sangue, ma è anche importante, perché è fa bene al cuore.
0: Ascolta,
1: è vero?
0: Certo, ma se dovessi spiegare a una persona che non è mai venuta a vedere uno spettacolo di cabaret, è impossibile, e non ti è mai venuta a vedere, cosa viene a, cioè, cosa gli puoi dire per dirgli: beh, vieni a vedermi perché?
1: Ma innanzitutto vieni a vedermi perché comunque se non vieni non sei fico, primo. Secondo, perché c'era la signora Aga che ti deve conoscere. Ma che se non vieni, ti ricordi quando ho fatto volare la scarpa?
0: Mamma mia, a Colonia Veneta hai lanciato una scarpa a uno che parlava, c'è il video anche su internet, ma è incredibile. Hai lanciato una scarpa a uno che parlava di un parcheggio che non si riusciva a trovare.
1: Sì.
0: Beh, bellissima quelle cose lì, sono quelle che vengono fuori così, sai, all'istante. Eri tu e Paolo Franceschini sul palco, bellissima cosa, veramente.
1: Sì.
0: Ascolta, ma intanto io ti ringrazio, perché ti lascio, perché so che hai un sacco di cose da fare, ma è bello anche che tu sei con noi ogni tanto qui a Radio Famosangue. Una chiacchierata poi con te è sempre, mi dà sempre lo spirito giusto per continuare, perché insomma sai che poi noi siamo gente di ventura.
1: Certo,
0: e
1: grazie a voi.
0: E di avventura anche, soprattutto.
1: Certo.
0: E quindi sentirti bello, mi fa piacere rivederti ogni tanto, e quindi anche alla Spezia, e quindi sono molto contento.
2: E mi raccomando, devono venire anche i bambini, perché c'è anche Annalisa che fa ridere, non è che solo la roba.
1: Ecco, sì, va. Ascolta, bene, Vanalisa.
0: Dopo Ferragosto cosa fai? Dove sei? Sei in giro sempre?
1: Ma io sono appena andato all'Abruzzo, le Marche, la Puglia.
0: Sei stato con la tua nipotina, insomma.
1: Sì.
0: Beh, benissimo, dai. Sono
1: 15 molto... agosto l'ho passato con lei.
0: Ah,
1: grazie.
0: Intanto noi ti ringraziamo, Max, un grande abbraccio, e continua a essere qui dei nostri a Radio Fa Buon Sangue, e soprattutto a Riso Fa Buon Sangue.
1: Grazie mille a tutti, buon fine agosto a tutti, perché ce ne abbiamo ancora di vacanze e perché c'è ancora settembre, la festa dell'uva.
0: Viva. Ciao. Musica.
3: Ciao amici di Radio Fa Buon Sangue, sono Max Cavallari dei Fichi d'India. Sono qui per dirvi che donare il sangue fa bene per te e per gli altri. Quindi dateci una mano, anzi dateci il braccio.

pronti a cantare a squarciagola? Inizia Musica fa buon sangue con Andrea Collalto. Si canta e si balla subito. Musica fa buon sangue con Andrea Collalto e i suoi tormentoni di sempre.

Bentornati amici di Radio Fa Buon Sangue, io sono Andrea Collalto e oggi vi faccio una domanda. Quante volte vi è capitato di sentire una canzone e dire «Ecco, questa è estate!» Non importa dove siete, al mare, in montagna, in viaggio o magari al lavoro, ci sono brani che riescono a cambiare l'umore in pochi secondi. Basta un riff di chitarra, un battito di mani, un ritornello all'improvviso, ci troviamo a sorridere, a cantare o semplicemente a ricordare. Oggi ne abbiamo scelti 10, italiani e internazionali, che hanno fatto esattamente questo, trasformare l'estate in un ricordo. Pronti? Alzate il volume, che si parte! Apriamo con uno dei grandi classici della musica italiana, Laura non c'è. Ha consacrato Neck come uno degli artisti più amati dal pubblico italiano ed europeo. È una canzone che continua a vivere ancora oggi grazie alle radio e ai concerti, dove viene cantata dall'inizio alla fine. Una curiosità interessante è che il brano ha avuto un enorme successo anche in America Latina, dove Neck ha inciso una versione in spagnolo, conquistando un pubblico completamente nuovo. Pochi artisti italiani sono riusciti a costruire una carriera era così importante anche oltreoceano. La melodia è immediata, il ritornello resta in testa e il testo racconta una storia in cui molti si sono riconosciuti. È proprio questa combinazione ad aver trasformato il brano in un evergreen capace di attraversare generazioni. Ancora oggi, appena parte l'introduzione, basta un secondo perché tutti inizino a cantare.

0: amico Zampaglione.
1: Ragazzi, il riso fa buon sangue, diventa donatore Avis. Ciao, da Federico Zampaglione.
2: Quando Avicii pubblica Wake Me Up, il mondo della musica rimane spiazzato. Nessuno si aspettava che un DJ svedese potesse mescolare musica elettronica, folk e country, creando qualcosa di completamente nuovo. All'inizio molti critici erano scettici, ma il pubblico decretò immediatamente il successo del brano. Diventò una delle canzoni più trasmesse dell'anno, raggiungendo la vetta delle classifiche in decine di paesi. Una curiosità riguarda proprio la registrazione. Il cantante Alu Beck raccontò di aver inciso la voce in pochissimo tempo, senza immaginare che quel pezzo sarebbe diventato uno dei più ascoltati del decennio. Oggi Wake Me Up è considerata una delle canzoni che hanno cambiato il modo di produrre la musica dance moderna.
3: Feel

0: Musica fa buon sangue, continua a farti ballare con i grandi successi estivi di Andrea Collalto.
1: Se c'è un artista che ha raccontato l'estate italiana in tanti modi diversi è sicuramente Jovanotti. L'estate addosso nasce come un invito a vivere ogni momento con entusiasmo, senza rimandare la felicità. Il brano è caratterizzato da un ritmo coinvolgente e da un testo pieno di immagini che parlano di viaggio, libertà, di voglia di stare insieme. La canzone è diventata rapidamente uno dei momenti più attesi dei concerti estivi di Lorenzo, dove migliaia di persone la cantano come un vero inno. Una curiosità è che il titolo è diventato nel tempo un'espressione usata da moltissime persone, anche sui social, per raccontare le proprie vacanze.

0: ma no, storia triste, aspettative basse. C'è chi sparisce finché si calmano le acque.
1: Ma che storia triste!
0: C'è chi annuisce tra le frasi fatte. Dice chi stupisce sempre a mani basse.
2: Vi grazie, siete mai chiesti cosa significhi davvero Cake by the Ocean? La risposta è divertente. Durante una sessione di registrazione in Svezia, alcuni produttori confusero il nome del cocktail Sex on the Beach dicendo per errore Cake by the Ocean. Beh, l'errore fece talmente ridere tutti che John Jones decise di trasformarlo nel titolo della canzone. Il risultato? Una delle hit pop più esplosive degli ultimi anni. Con il suo groove funk, ritornello contagioso e un video pieno di colori, il brano conquistò radio, spiagge, locali estivi in tutto il mondo, diventando uno dei pezzi simbolo delle playlist estive.

0: Braida.
1: Il punto è donare il sangue, perché donare il sangue fa bene a tutti. Quindi mi raccomando, donate il sangue, è un ordine. No, però è un consiglio, fatelo con tutto il cuore. Ciao.
2: Musica fa buon sangue, continua a farti ballare con i grandi successi estivi di Andrea Collalto.
3: Mask Gazzè è uno stile unico nel panorama musicale italiano. Con La vita com'è riesce a unire ironia, poesia e una melodia che entra subito in testa. Il brano diventa molto popolare anche grazie al cinema, ma soprattutto grazie alle radio che lo trasmettono per mesi. Una curiosità riguarda proprio l'arrangiamento. Dietro l'apparente semplicità della canzone si nasconde un lavoro musicale molto raffinato, ricco di piccoli dettagli che emergono ascolto dopo ascolto. È uno di quei brani che non hanno bisogno di effetti speciali, basta la musica.
4: Se fosse...

Quando Ed Sheeran presenta Shape of You, nessuno immagina che diventerà uno dei brani più ascoltati della storia dello streaming. La canzone era stata inizialmente pensata per un'altra artista, ma durante le registrazioni Ed capì che quel pezzo gli apparteneva completamente. Il ritmo ispirato alle sonorità caraibiche la rese perfetta anche per l'estate, mentre il ritornello diventò immediatamente virale. Per settimane fu praticamente impossibile accendere la radio senza ascoltarla almeno una volta. Oggi continua a essere una delle canzoni più riprodotte al mondo e rappresenta uno dei simboli del pop internazionale contemporaneo.

Quando i Boom Dash incontrano Alessandra Amoroso, nasce una delle collaborazioni estive più fortunate degli ultimi anni. Karaoke unisce reggae, pop e sonorità mediterranee, creando una miscela perfetta per accompagnare le vacanze. Il brano domina le classifiche italiane per settimane e diventa uno dei più trasmessi dalle radio. Una curiosità, il video, girato nel Salento, valorizza paesaggi e colori tipici dell'estate italiana, contribuendo ancora di più al successo della canzone.

0: Si canta e si balla subito. Musica fa buon sangue. Adesso è l'onda d'estate con Andrea Collalto e i suoi tormentoni di sempre.
1: Francesco Paolo Antoni.
2: Il riso fa buon sangue, il vino fa buon sangue, ma anche la radio fa buon sangue. E visto che avete questo buon sangue, donatelo, donatelo. Donare è importante. Donare il sangue salva le vite. Ciao!
3: Ci sono canzoni che non nascono necessariamente come tormentoni estivi, ma che con il tempo diventano la colonna sonora di tantissime estati. È il caso di Counting Stars degli One Republic. Il brano ha una caratteristica speciale. Riesce a mettere insieme pop, rock ed elementi folk con una produzione moderna e un ritmo che cresce ascolto dopo ascolto. Una curiosità interessante riguarda proprio Ryan Tedder, che oltre ad essere il cantante degli One Republic è anche uno degli autori e produttori più richiesti della musica internazionale, avendo scritto brani per moltissimi grandi artisti. Counting Stars è uno di quei brani che riesce a mettere d'accordo generazioni diverse. Chi l'ha scoperta alla radio, chi sui video online, chi l'ha cantata durante una vacanza con gli amici. Perché alla fine il segreto

Poetica è una delle canzoni più eleganti scritte da Cesare Cremonini. Il brano nasce da un momento molto personale della sua vita e racconta il bisogno di fermarsi ad ascoltare le emozioni. Pur non essendo un tormentone da ballare, è diventato una presenza costante nelle estati italiane, grazie alle radio e grazie naturalmente ai concerti. Durante gli spettacoli dal vivo il pubblico illumina spesso gli stadi con migliaia di luci, creando uno dei momenti più emozionanti dell'intero concerto.

Chiudiamo con una delle regine del pop mondiale. Con Dance the Night, Dua Lipa firma una canzone che richiama la grande disco music degli anni 70, ma con una produzione completamente moderna. Il brano è stato scelto come colonna sonora del film Barbie e in pochissimo tempo è diventato uno dei pezzi più ascoltati dell'estate. Una curiosità è che la cantante ha lavorato a lungo sulla voce per dare un timbro più morbido e vicino alle sonorità disco classiche. Il risultato è una canzone elegante, ballabile e destinata a rimanere nelle playlist ancora per molti anni.

anche questa volta il nostro jukebox ha fatto il suo dovere. Spero di avervi regalato qualche ricordo, qualche sorriso, magari anche la voglia di riascoltare una di queste canzoni appena finisce la puntata. Sono Andrea Collalto, vi ringrazio per aver trascorso questo tempo insieme a noi su Radio Fa Buon Sangue. La musica continua, l'estate anche. Noi ci ritroviamo presto con un'altra puntata di Musica Fa Buon Sangue Summer Edition. Ciao a tutti e ricordate, i tormentoni passano, le emozioni che lasciano restano per sempre. Linea DJ Cibo.

0: di Radio Fabol Sangue, eccoci di nuovo insieme, oggi veramente parliamo di comicità e poi anche la settimana di La Spezia, quindi noi non ci resta altro che intanto conoscere i nostri artisti che abbiamo qui al telefono. Uno in particolare oggi è Giampiero Perone. Ciao Giampiero!
1: Eccoci, ciao a tutti, ciao Enrico, eccomi qua.
0: Partiamo poi dalla domanda più semplice, ma anche quella più pericolosa, no? Cioè, chi è Giampiero Perone?
1: Ecco, il domandone da $1,000,000. Ma è un comico che inizia a essere un comico, se non anziano, diciamo maturo, ecco. Mettiamola così, d'esperienza. Però sostanzialmente un comico, dai, non... poi faccio tante altre cose, scrivo libri, scrivo canzoni, insegno, però la cosa che resta basilare è la comicità.
0: Certo. Tu sei uno di quegli artisti che sul palco sembra avere sempre tutto un po' sotto controllo. Dentro di te però c'è un omino che corre urlando aiuto?
1: Ma no, guarda, io sono proprio così di carattere, devo dire.
0: Io ho detto aiuto per non dire qualcos'altro, stronzo,
1: No, io sono abbastanza tranquillo di mio, senza presunzione, però sicuro più o meno delle cose che devo fare. Dopodiché, sai, dentro c'è sempre quel minimo di friccicorino, perché magari succede un imprevisto e tu devi cercare di agganciarti, perché magari chiedi una cosa al pubblico, ti arriva una risposta spiritosa e allora tu cerchi di farla rientrare nello spettacolo. Però devo dire, guarda, sono pronto, ancora di recente, proprio qualche settimana fa, mi è capitata una serata in cui mentre parlavo è saltata la luce all'improvviso, è un tempo che la mettessero a posto, io sono andato avanti dal palco, ho tirato fuori la voce come si fa in teatro. Quindi, per dirti, anche l'imprevisto, quello che è un po' fastidioso, così ho imparato negli anni più o meno a superarlo.
0: Poi insomma, mi hai un po' spoilerato la domanda che dovevo farti, ma era quella se t'era successo qualcosa, ma visto che l'hai detto tu, poi abbiamo
1: quella è la cosa più recente. Penso che ogni comico, e lo avrà anche detto, ogni comico potrebbe scrivere un libro di imprevisti, a me è capitato tanti anni fa a Civitanova Marche, con queste sedie di plastica, quelle che si impilano una all'altra, un signore gli è crollata proprio la sedia sotto il sedere, perché a un certo punto non l'ho più visto. Quando abbiamo verificato che non si fosse fatto niente, ci ho fatto anche la battuta, perché ho detto facciamo un minuto di silenzio per i caduti e quindi l'abbiamo messa in comico, certo. Anche da quel punto di vista,
0: visto che Radio fa buon sangue, no, anche il 20, insomma, quando prova a mettere insieme risate, musica e solidarietà, secondo te perché ridere insieme agli altri riesce ancora ad avere una forza così grande?
1: Perché, guarda, a costo di dire una cosa banale, ma i tempi di intelligenza artificiale, i tempi di roba finta, per carità, comoda, utile, veloce, devi fare la locandina, 2 secondi e fai la locandina, anche se poi i tratti delle persone non sono esattamente quelli, a volte non li riconosci quasi, musica, 2 minuti, così... è l'unica cosa che ancora non ci possono togliere, il rapporto live
0: e il sorriso,
1: l'unicità
0: anche
1: dell'artista e l'unicità di quel pubblico quella sera, quindi
0: il sorriso anche
1: per questo, assolutamente.
0: Allora dai, facciamo così, scusami Giampiero se ti interrompo, ma rimaniamo con te adesso qui ad ascoltare una canzone e poi torniamo dopo, va bene?
1: Molto volentieri, a dopo,
0: musica.
2: Ciao amici di Radio Fa Buon Sangue, sono Giampiero Perone, il principe cacca di Colorado, il comico di Riso Fa Buon Sangue. Donare sangue è un bene per te e per gli altri. Dacci una mano, anzi, dacci il braccio.

0: viste todo el mundo.
1: El taxi
0: sensato del patio. Queremos darle una bienvenida.
2: La tua radio del buon umore è qui. Sei su Radio Fa Buon Sangue. Mondo.

0: torniamo con il grande Giampiero Perone, comico di Torino, ma insomma conosciuto in tutta Italia ormai, Colorado e tante altre cose. Siamo nella settimana del 20 agosto e parliamo delle serate, di tante cose che vedono anche protagonisti insieme Max Cavallari e Andrea Di Marco. Ma a queste tre personalità così diverse bisogna chiamare i vigili?
1: Sicuro almeno la guardia medica.
0: No,
1: sì. Beh, voglio dire, guarda, mi sembra una cosa bellissima, perché sono proprio, siamo tre, intanto siamo tre amici, che è una cosa bella, oltre che colleghi, perché comunque bene o male è una vita che giriamo gli stessi palchi, le stesse trasmissioni eccetera. E poi sono tre stili molto molto differenti, perché Andrea fa un cabaret, una comicità fondamentalmente di tipo musicale, Max si basa fondamentalmente sui suoi personaggi, che sono famosissimi, sono certo, fortissimi. Io mi divido un po' tra il monologo, il personaggio, perché poi anch'io con i miei, col principe, con altri personaggi.
0: Poi,
1: per
0: esempio, poi sei conduttore anche, no?
1: Quindi... conduttore, magari se ci sarà l'opportunità sarà bello fare da spalla anche a Max. Voglio
0: dire, certo.
1: Sono tre stili differenti, quindi è sicuramente una serata molto varia, diversa.
0: In serate come quelle, no, quanto conta poi il rapporto? Lo stavi anche un po' dicendo prima con il pubblico, l'atmosfera dello spettacolo rispetto a quello che avevi immaginato prima di salire è sempre la stessa o cambia?
1: No, cambia, però lo scopo, credo, di tutti noi alla fine è quello di cercare di creare con il pubblico una complicità, cioè non, il bello del cabaret è che non funziona, che tu sei sul palco e sei l'artista e lì poi c'è il pubblico. La cosa più bella delle serate di comicità è quando tu riesci, come si dice, a bucare quella quarta parete, ad arrivare al pubblico e portarlo dentro le cose che fai, ma di questo sono sicuro, perché ho lavorato tante volte con Max. Ecco, Max è uno che questa cosa la fa scientificamente, cioè
0: dimmi,
1: coinvolge.
0: Dimmi la verità, quando anche per dirti il 20, no, alla Spezia, quando finisce uno spettacolo in generale e senti il pubblico ridere e applaudire, prevale l'emozione oppure pensi immediatamente, bene, adesso dove si mangia?
1: No. Guarda, io nonostante siamo passati tanti anni, quel momento ancora di soddisfazione, certo, di godermi la fine dello spettacolo, i complimenti, anche perché poi le serate estive sono proprio pazzesche, perché a me capita di incontrare gente che magari è di Torino, a Torino non li vedi mai,
0: sì,
1: poi vai a fare una serata in Liguria, loro sono lì in vacanza e te li trovi,
0: scusa,
1: alla Transenna,
0: scusa,
1: a dirti, certo, ho visto, certo, che eri qui, quindi è una cosa bella,
0: scusa,
1: è un'occasione di incontro.
0: Ultimissima, e qui ti giochi tutto, perché chiudiamo, se la comicità è un po' come la donazione di sangue, perché quando fai ridere qualcuno non gli dai una goccia di sangue, ma gli regali comunque qualcosa che gli può cambiare la giornata, secondo te?
1: Assolutamente sì, secondo me è una metafora azzeccatissima, perché come una donazione di sangue aiuta una persona in difficoltà in quel momento, la risata, a me guarda capita spessissimo, persone che mi dicono guarda sono venuto qua stasera che c'avevo voglia di piangere, ho un problema a casa così, e me ne vado leggero perché mi avete fatto ridere, mi avete fatto divertire, quindi assolutamente sì,
0: e quindi
1: donare il sangue e venire a vedere gli spettacoli.
0: E non resta che dire, ci vediamo in giro allora.
1: Assolutamente sì, molto volentieri.
0: E intanto noi ringraziamo Giampiero Perone, lo salutiamo, come sempre lui è vicino, ma è stato in radio anche per altre cose noi nostre, ma
1: certo,
0: stiamo qui a spoilerare, certo, ma comunque grazie ancora Giampiero, a presto.
1: Grazie a voi, un abbraccio a tutti.
0: Ciao. Musica.
2: Ciao amici di Radio Fa Buon Sangue, sono Giampiero Perone, il principe cacca di Colorado, il comico di Riso Fa Buon Sangue. Donare sangue è un bene per te e per gli altri. Dacci una mano, anzi, dacci il braccio.

0: qua di nuovo insieme Radio Fa Buon Sangue. Me ne mancava uno e quindi eccolo qua, il nostro amico, un altro comico, perché la settimana del 20 la Spezia, parliamo della Avis Comunale, di tante cose, delle belle serate. Partiamo proprio da Andrea Di Marco, benvenuto a Radio Fa Buon Sangue. Credo che sia la prima volta o la seconda.
1: Ma forse la seconda. Comunque ciao Enrico, avrei voluto anche datti un saluto un pochino più formale, però lasciamoci un ciao.
0: Proprio come si fa con gli amici, quelli che non si sentono da tanti anni. Ciao. Tanto io non so cosa fai tu non sai cosa faccio io, e quindi comunque facciamo finta di essere amici.
1: No, quello non devo nemmeno fare finta, però mi piaceva avere un approccio un pochino più pomposo.
0: Siccome hai parlato con i tuoi colleghi prima, quindi sai, sei arrivato per terzo e quindi ti becchi la terza.
1: Già questo mi mette male.
0: Ascolta, no, ma se dovessimo raccontare chi è Andrea Di Marco, e qualcuno magari non ti ha visto, è difficile. Però cosa potremmo dire?
1: No, allora, che sia difficile che non mi abbia visto, non credo proprio, perché
0: hai fatto di tutto e di più.
1: Ma ho fatto di tutto, nessuno se n'è accorto. Ma vabbè, a parte questo, come faccio a descrivere? Allora, io tanto innanzitutto sono genovese,
0: sono un comico musicista,
1: faccio parte. I miei inizi e in questo momento sono anche la mia vita di adesso, dei Cavalli Marci.
0: Bello.
1: Perché stiamo vivendo una reunion.
0: Beh, ricordiamo i Cavalli Marci, chi erano? Poi ce n'era tanti.
1: Cavalli Marci, avevamo fatto. Siamo stati il cast di questa trasmissione di fine anni 90, che era Ciro, il figlio di Target, che è un po' stato il trampolino di lancio di molti, tra cui non io. Cioè la Litizzetto, Bertolino, Luca e Paolo. Ecco, insomma, non io.
0: Beh, ma insomma, ma se andiamo a guardare quello che hai fatto tu in TV, guarda, che ne hai. Guarda, io ho visto poco tempo fa, mi sembra su Mediaset Extra, ancora le repliche di quando andavi, credo qui Cavalli Marci, a cos'era, mai dire gol, mai...
1: No, non era Cavalli Marci, ero io da solo. No, c'era anche qui in Bermuda. Ero qui in Bermuda, sì.
0: Insomma,
1: assolutamente, io facevo un po' quello che deve tirare un po' giù l'asticella, perché sono genovese, bisogna sempre essere modesti.
0: Però
1: sennò,
0: dai, insomma, ne hai fatto tante di roba, a parte che sei bravo, questo non devo dirlo io, però insomma sei molto bravo anche sul palco, quindi
1: questo non devo dirlo nemmeno io, qualcuno però dovrà dirlo prima o poi.
0: Certo, hai attraversato diversi mondi, comicità, musica, stavamo parlando, televisione, teatro. C'è qualcosa che hai imparato oppure hai imparato nulla?
1: Allora, nella vita non si finisce mai di imparare. Ma il mio problema è che a 57 anni, cioè la maggior parte delle cose che ho imparato sono delle minchiate. Cioè io adesso so che se il tappino dell'acqua, quando lo apri, lo schiacci un pochino, non ti rompe le palle quando ti versi l'acqua. Queste cose, oppure che il pompon sui berretti è nato perché nelle navi lo utilizzavano per non dare delle testate
0: questa non la sapevo.
1: Vedi quante cose si imparano. Purtroppo sono tutte minchiate, non ci fai niente.
0: Facciamo finta che sai un sacco di cose, facciamo finta che sai anche di musica. È una canzone che ti viene così al volo, così la mettiamo al volo, dai. Vediamo se
1: una canzone da mettere.
0: Al volo.
1: Abbiamo parlato dei Cavalli Marci, io metterei un bel Harry Belafonte con Matilda.
0: Va bene, andiamo con Matilda, musica!
2: Cari amici di Riso Fa Buon Sangue, io sono Andrea Di Marco e sono un comico di Riso Fa Buon Sangue. Donare il sangue fa bene a te e agli altri, quindi la cosa che ti chiediamo è dacci una mano, anzi, dacci il braccio, anzi, se sei genovese, dacci il braccino.
3: Hey Matilda, Matilda, Matilda, she take me money and run Venezuela once again now.

Pronti a cantare a squarciagola? Inizia Musica fa buon sangue con Andrea Collalto. Volume alto fino alla prossima onda. Ciao da DJ Cibo.

0: Matilda, Matilda. Sono bravo a cantare, eh.
1: Secondo me arriva la fonte era meglio, però non prenderla come una, la pubblicità personale, eh.
0: Mi sta parlando Andrea Di Marco, un comico molto bravo genovese, tante cose.
1: Sì, ma possiamo dire anche che abbiamo lavorato tante volte insieme.
0: Certo.
1: Abbiamo fatto la storia di Riso fa buon sangue.
0: Agli inizi soprattutto, poi tu sei stato, credo, uno veramente dei primi, in assoluto, di Riso fa buon sangue. Volevo chiederti anche se ti rimane qualcosa delle serate. Cioè, è fatica poi quando uno ne fa tante, vero?
1: Sicuramente ti fa crescere, ti fa migliorare, ma è un processo questo lento, di non te ne accorgi di serata in serata. Ricordi di cose che sono successe in serata sul palco, ne ho pochi, e quei pochi sono di cose negative. Tipo quella che ha uno spettacolo in cui facevo l'apertura a Giacobazzi, 5.000 persone, che stava andando molto bene, rideva gente, a un certo punto una del pubblico mi ha gridato una cosa che mi ha un po' segnato. Io mi ricordo quella persona lì tra i 5.000 che non ti ricordo nella sera. Questa me la ricordo.
0: Però te la ricordi bene.
1: E mi ricordo proprio che quella serata lì, cioè, ho proprio le immagini, se no di tantissime non mi ricordo, però mi ricordo le serate dietro con tutti i comici, certo. I colleghi.
0: Ma secondo te è difficile poi riuscire poi a parlare anche di cose leggere, visto che parlavi di morte prima, ma di donazione sangue e poi di divertimento? Cioè, è difficile legare le due cose oppure?
1: Ma io direi di no, perché cioè, intanto il mondo è uno, con tutti i suoi problemi, le sue cose belle. La comicità è soltanto un modo di raccontare. Cioè, tu puoi fare la fotografia, puoi comporre una canzone o puoi raccontarlo con la comicità. La comicità ti aiuta a trovare la leggerezza per andare sopra, per volare sopra gli argomenti che magari non sono così leggeri. Ma la vita è sia non leggera che anche leggerissima, ed è nello stesso momento.
0: A me è sempre piaciuto pensare, no, anche se sono passati tanti anni, che alla fine sia proprio questo il bello di una serata, no?
1: Sì, se c'è uno scopo ulteriore a quello di divertire lì per lì le persone, che comunque è importantissimo, cioè è importante che la gente venga lì per una serata e si diverta, ma secondo me c'è anche uno scopo che va un po' oltre, che dà anche il perché noi facciamo questo mestiere così da tanti anni, che è il cercare per un attimo di far mettere proprio un sorriso sulla tristezza della vita. Quindi certo. I comici sono quelli che fanno un sorriso sulle cacche delle mucche. È presente le cacche delle mucche?
0: Certo,
1: noi passiamo di lì, ci facciamo un sorriso, lo smile.
0: Ascolta Andrea, io ti ringrazio davvero per essere stato con noi a Radio Famo Sangue. Adesso non credo che passeranno altri 10 anni prima di riaverti, però insomma intanto l'importante è di averci risentito di nuovo per questa settimana importante di La Spezia.
1: Perché poi voi che non siete liguri dite di La Spezia. Mentre noi in Liguria diciamo a Spezia,
0: Vabbè, insomma, grazie per la chiacchierata, ci sentiremo presto e noi continuiamo con Radio Fa Buon Sangue, dove ogni tanto si parla seriamente, ma possibilmente senza prendersi troppo sul serio. Andrea, grazie mille.
1: Rimettiamo Matilda?
0: Vai con Matilda. Ciao.
1: Ciao Enrico, ciao.
0: Ciao, ciao.
2: Cari amici di Riso Fa Buon Sangue, io sono Andrea Di Marco e sono un comico di Riso Fa Buon Sangue. Donare il sangue fa bene a te e agli altri, quindi la cosa che ti chiediamo è dacci una mano, anzi, dacci il braccio, anzi, se sei genovese, dacci il braccino.

0: 3, 2, 1. Onda d'estate è on air. DJ Cibo accende Radio Fa Buon Sangue.
1: Amici di Radio Fa Buon Sangue Summer Edition, eccoci di nuovo insieme. Oggi niente valigia, niente costume, niente crema solare, anche perché tranquilli, il plasma non va in vacanza come sempre. Oggi facciamo un viaggio particolare non attraverso l'Italia con la macchina, ma entriamo direttamente dentro uno degli argomenti più importanti per il futuro della medicina trasfusionale. Ne parliamo da sempre, ma oggi andiamo più nello specifico. Abbiamo con noi un professore associato di medicina legale all'Unicamillus Camillus, penso che si chiami così, non ci conosciamo di persona, ma io intanto gli do del tu. Ciao Matteo.
2: Ciao Enrico, ciao a tutti.
1: Allora, professor Matteo Bolcato, diciamo così, va bene?
2: Sì, no, non c'è problema, grazie.
1: Allora, io ti ho, insomma, ho letto un articolo e intanto cominciamo a conoscerti, no? Chi è il professor Bolcato?
2: Allora, io sono un medico legale, io sono professore associato di medicina legale appunto a Roma, all'Unicamillus, che è un'università internazionale che si occupa in modo specifico di medicina, di lauree sanitarie, diciamo, e con uno sguardo, diciamo, particolare al mondo, nel senso che abbiamo moltissimi corsi in inglese e soprattutto abbiamo tantissimi studenti provenienti da tutto il mondo, quindi non soltanto italiani.
1: Certo.
2: E, detto questo, io mi occupo appunto di medicina legale, quindi di tutte le caratteristiche, insomma, di questa disciplina che è davvero
1: particolare, diciamo, particolare, no?
2: Sì, diciamo, perché questo. Molti pensano al medico legale, esatto, quello che fa l'autopsia.
1: Non è solo quello.
2: Sicuramente anche questa è una delle attività, ma il medico legale dovrebbe occuparsi anche, sai, per esempio,
1: sai Matteo, noi siamo abituati alla TV con perizie, serie, sì, televisive, tutti questi medici, no, che con le provette, queste cose qua, insomma, hanno, certo, già risolto il caso ancora prima di essere, insomma, di averlo visto, no?
2: Certo.
1: Invece non è così, dai.
2: Allora, sicuramente, soprattutto alcuni dei miei colleghi fanno tantissima parte di questo tipo, anche se, insomma, la vita non è proprio come nei film. Ma noi ci occupiamo davvero di tante cose, oltre, insomma, alla parte di autopsie, omicidi, queste cose. Per esempio, una parte molto importante sono nella parte di valutazione dei danni, per esempio quando qualche persona si fa male, un incidente stradale, un infortunio, qualcosa di questo tipo, chiaramente la valutazione del suo danno, il danno alla, certo, salute è una cosa.
1: Anche la prevenzione degli errori nella sicurezza del
2: cuore, ovviamente,
1: no?
2: Certo, io in particolare mi occupo, tra le altre cose, di prevenzione dell'errore, prevenzione dei rischi che possono avvenire all'interno delle realtà ospedaliere, e quindi questo ovviamente porta non solo a, diciamo, valutare il rischio, il danno quando è avvenuto, ma se possibile, insomma, fare di tutto per evitare tutti quei rischi che, certo, sono prevedibili.
1: Però adesso non spoglioriamo troppo, perché altrimenti qua abbiamo iniziato a conoscere professor Bolcato, ma adesso entriamo nel cuore poi della questione, perché c'è il protagonista di questa storia che già conosciamo tutti e a forza di averlo detto in queste puntate da tantissimi anni, ma forse non conosciamo molto meno di quello che pensiamo, che è il plasma, naturalmente. Adesso noi ci prendiamo una pausa musicale, questa è Radio Fa Buon Sangue Summer Edition e io lancio la musica.
0: Gianluca Fubelli.
3: Questi qua sono litri e litri di sangue, l'ha scelto anche lui. Diventate donatori, date molto del vostro sangue, tanto ritorno, molto, se non tutto, datelo tutto, e ricordatevi che il riso fa buon sangue. Grazie.

0: amici di Radio Fa Buon Sangue Summer Edition, eccoci di nuovo insieme. Oggi niente valigia, niente costume, niente crema solare, ma oggi andiamo più nello specifico. Non ci conosciamo di persona, ma io intanto gli do del tu. Ciao Matteo.
1: Ciao Enrico, ciao a tutti.
0: Allora, professor Matteo Bolcato, diciamo così, va bene?
1: Sì, no, non c'è problema, grazie.
0: Allora, io ti ho, insomma, ho letto un articolo e intanto cominciamo a conoscerti, no? Chi è il professor Bolcato?
1: Allora, io sono un medico legale, io sono professore associato di medicina legale appunto a Roma, all'Unica Millus, che è un'università internazionale che si occupa in modo specifico di medicina, di lauree sanitarie, diciamo, e con uno sguardo, diciamo, particolare al mondo, nel senso che abbiamo moltissimi corsi in inglese e soprattutto abbiamo tantissimi studenti provenienti da tutto il mondo, quindi non soltanto italiani.
0: Certo.
1: E, detto questo, io mi occupo appunto di medicina legale, quindi di tutte le caratteristiche, insomma, di questa disciplina. Molti pensano al medico legale, esatto, quello che

0: valutazione dei danni, per esempio quando qualche persona si fa male, un incidente stradale, un infortunio, qualcosa di questo tipo, chiaramente la valutazione del suo danno, il danno alla salute è una cosa.
1: Anche la prevenzione degli errori nella sicurezza del
0: lavoro. E ovviamente, certo, io in particolare mi occupo, tra le altre cose, di prevenzione dell'errore, prevenzione dei rischi che possono avvenire all'interno delle realtà ospedaliere, e quindi questo ovviamente porta non solo a, diciamo, valutare il rischio, il danno quando è avvenuto, ma se possibile, insomma, fare di tutto per evitare tutti quei rischi che sono prevedibili.
1: Arriviamo finalmente al nostro misterioso Petra, quello che poi per quello ti ho chiamato. Petra significa programma strategico educazionale per la trasfusione appropriata di plasma. Questo è sembra difficile, ma è, insomma, è una cosa specifica, insomma, quasi un nome di missione spaziale.
0: È vero. Allora, io insieme al dottor Ivo Beverina, che è della SST di Valle Olona in Lombardia, abbiamo ideato questo progetto, che è stato anche posto all'attenzione del Centro Nazionale Sangue, che lo ha finanziato, lo sta finanziando in questo momento. E il razionale è che il plasma è una risorsa strategica, è una risorsa utilissima, è importante in modo particolare per produrre alcuni farmaci che sono i plasma derivati, che sono per alcune persone che sono affetti da alcune malattie anche rare, ma anche non poi così rare, sono addirittura salvavita, quindi non possono farci fare senza, e quindi, insomma, abbiamo bisogno sicuramente di preservare il più possibile questa risorsa. Abbiamo detto che dobbiamo prestare attenzione, perché le cose preziose non si possono, diciamo, bisogna avere una cura, una sensibilità. E delle volte cosa succede? Il plasma per uso clinico, quindi quello che invece di mandarlo alla plasma derivazione viene utilizzato sui pazienti, ci sono alcuni studi che mostrano che potrebbe essere utilizzato un po' meglio. Il progetto mostra invece che abbiamo la necessità di ritornare un pochettino, di avere maggiore sensibilità quando utilizziamo e prescriviamo il plasma per uso clinico. Questo perché? In primo luogo perché comunque, per quanto sia una risorsa sicura, stiamo parlando di un emocomponente, qualcosa di biologico, qualcosa che comunque ha dei rischi e quindi deve essere assolutamente utilizzato in maniera estremamente attenta.
1: Adesso abbiamo capito che non si tratta semplicemente di contare le sacche, ma si tratta di capire se quella quantità è realmente necessaria rispetto alle attività dell'ospedale, insomma, in sintesi, no? Intanto andiamo alla musica, così ti preparo già alla prossima intervento. Andiamo con la musica.

0: Radio fa buon sangue, ti accompagna sotto il sole. Ancora musica con DJ Cibo.
1: Allora siamo all'ultima parte della nostra chiacchierata con il professor Matteo Bolcato. Non sarà l'ultima, mi auguro, nel senso che avremo modo e maniera di risentirci, che insomma, se poi avrai voglia, a meno che non decidi di non parlare più con noi, ma ci sta anche, ci sono tanti che hanno deciso così, sto scherzando naturalmente, ci vorrebbero 20 trasmissioni al giorno invece, altro che. Arriviamo al futuro poi di Petra, cioè nel senso poi specifico. Sì.

0: Una volta che dovete raccogliere dei dati, Petra non vuole fermarsi, come ho letto, alla fotografia della situazione, sì. Sbaglio?
1: Infatti, dopo diciamo che abbiamo già concluso la prima parte di raccolta dei dati nei vari centri che partecipano al progetto, e adesso stiamo implementando una attività di formazione, formazione, sensibilizzazione, informazione, la faremo attraverso delle modalità, come dire, smart, perché i colleghi medici che stanno in reparto tutto il giorno spesso non hanno la possibilità di essere in tanti convegni, in tante cose, ma magari attraverso un sito che stiamo creando ci saranno delle pillole di informative, le chiamo così, nel senso brevi video e materiale fruibile, che potrà essere messo a disposizione dei prescrittori, e questo gli potrà dare anche dei crediti ECM, crediti della formazione continua, che tutti i professionisti sanitari devono raggiungere. Speriamo che quanti più possibile persone e professionisti aderiscano, diciamo, a questa formazione nei centri, ma anche al di fuori dei centri, perché sarà un sito pubblico che sarà disponibile a tutti, quindi certo. Noi questa formazione la vogliamo più possibile rendere disponibile a chiunque.
0: Adesso ho un paio, scusa se ti interrompo, ma sì, ho un paio di domande per il finale, che ti ci vorrebbe altro che una trasmissione, però devo chiedertele, perché siamo alla chiusura di questa parte. Ma secondo te perché è ancora così poca conosciuta, non tanto il fatto di andare a donare il sangue, l'importanza della donazione del plasma? E seconda, se dovessi convincere un ascoltatore a informarsi sulla plasmaferesi, qual è il messaggio che gli lasci?
1: Mamma mia, domanda difficile.
0: Vedi? Le ho tenute per ultime, però.
1: Io credo che il sistema, l'innovazione scientifica vada sempre avanti ogni giorno di più. E il mondo trasfusionale anche lui si evolve, anche lui ha bisogno di cose nuove, nel senso che i bisogni della popolazione cambiano. Adesso, per esempio, io lo dico sempre, esistono anche, il prossimo anno partirà un master a Unica Millus sul Patient Blood Management, quindi proprio tutta una serie di risorse per ridurre la possibilità di trasfondere e quindi i rischi trasfusionali, quindi noi ci occuperemo per un anno di queste cose qui. Per dire cosa? Per dire che anche qui, anche in medicina trasfusionale, la pratica trasfusionale, come l'innovazione scientifica cambia, anche l'innovazione trasfusionale cambia. Abbiamo tutti bisogno di fare un passo avanti e scoprire anche tante belle novità che l'innovazione ci mette davanti, e magari scoprire che il plasma, da un certo punto di vista, in alcuni casi, non vogliamo generalizzare, può essere addirittura più utile delle emazie, o comunque meno sostituibile delle emazie.
0: Ecco, e quindi adesso non ci resta altro che dire che come hai promesso ci risentiremo, quindi
1: volentieri.
0: Questa è una cosa che hai detto e quindi non può essere tolta, e quindi ci sentiremo più avanti per tutte queste nuove cose, insomma, quando mi farei sapere, insomma, con un messaggio tutte queste nuove cause. Io voglio dire, insomma, ci porta una bella riflessione questa chiacchierata, che al di là che donare è importante, ma conoscere ciò che accade dopo la donazione lo è altrettanto, no? Cioè, quindi è interessante anche sapere quello che succede. Quindi grazie al professor Matteo Bolcato, grazie a tutti i professionisti impegnati nel progetto Petra, e grazie veramente soprattutto anche ai donatori che rendono possibile tutto questo.
1: Grazie a voi.
0: Grazie a tutti voi che ci avete ascoltato. Continuate a seguirci sulle nostre radio partner, che trasmettono ogni settimana Radio Fa Buon Sangue. E ricordate, il plasma non è fratello minore del sangue, è una risorsa preziosa anche d'estate. C'è chi ne ha bisogno. Musica!

0: grazie per aver viaggiato con noi tra musica e vibrazioni estive. Radio fa buon sangue, onda d'estate, torna alla prossima.
1: E non solo, non solo. Ora sulla tua radio. My Chanson Air. My Chanson Air. Con voi Roberta Calce.
2: Ebbene sì, sono Roberta Calce e questa è una nuova puntata di My Chanson Air. Siete pronti? Allora alzate il volume, c'è Margie featuring Drake con Bam Geda.

Stavo leggendo che in Scozia alcuni studenti universitari hanno voluto fare uno scherzo. E cosa hanno fatto? Hanno abbandonato una semplice ananas comprata al supermercato per un euro su un tavolo vuoto nel bel mezzo di una mostra d'arte contemporanea. Quando sono tornati 4 giorni dopo, sono rimasti a bocca aperta, perché i curatori della galleria, convinti insomma che si trattasse di un'opera d'arte concettuale profonda, lo avevano protetto inserendolo sotto una teca di vetro protettiva. Noi proteggiamo voi, artisti indipendenti, e non solo. È il momento di ascoltarci Marco Bertola in arte, Rura Pent con Poverty.

0: Un ingegnere in pensione ha impiegato ben 3 anni di lavoro per costruire una replica perfetta della Torre Eiffel alta 3 metri, utilizzando, pensate, soltanto colla e tonnellate di spaghetti crudi. Beh, l'opera era quasi finita e pronta per essere esposta quando una notte il rubinetto della cucina ha avuto una perdita improvvisa e quindi l'umidità ha bagnato la struttura, e la mattina dopo l'uomo ha trovato il suo capolavoro trasformato in un gigantesco ammasso di pasta scotta. Beh sì, poi insomma era troppa forse per mangiarla tutti insieme. Noi ce l'ascoltiamo insieme, Rafa Conde con Martina.
1: Parlo con il mio cuore, lo sento estraneo, un po' distante, perché non riesco a sentirlo come prima. Il tuo sguardo così dolce

Vuoi diventare protagonista di My Chansonnier? E allora non devi far altro che mandarci il tuo brano in formato MP3 con una breve biografia a direzione.artistica@mychanson.it, come ha fatto Mario Pinelli. Ci propone Ella es mi hombre.

0: ええじゃん。Y después de todo, yo pienso que siempre habrá verano. Será recuerdos para recordar como este. Siempre habrá el amor.
1: Lo facciamo questo bel tuffo nel passato con I Remember Yesterday, ma certo lo facciamo con Yuba Stank, The Reason.
2: E ora su My Chanson Air è giunto il momento dell'I Remember Yesterday, un tuffo nel passato.

0: Sì, il tempo è veramente tiranno, ci dobbiamo salutare, ma non dimenticatevi mai di sorridere. Da Roberta Calce è tutto, ciao!
1: Era My Chance on Air con Roberta Calce. L'appuntamento con la musica indipendente e non solo è rimandato alla prossima settimana.

musica dallo stivale, un programma a cura di Giampiero Balecchi. Ben ritrovati amici del web, mi correggo, ben ritrovati amici di Antenna Web. Questa è la vostra fantastica radio e al suo interno ci siamo pure noi a proporvi come sempre tanta bella musica made in Italy. Iniziamo subito a presentare i primi quattro brani. Banda Bardot, Viva la Campagna, Claudio Baglioni, Dore Mi Fa Sol, Teresa De Sio, Ario, Fabio Concato, Prendi la Luna. Tenetevi forte che partiamo e buon ascolto!

Ma quanti Amarcord stiamo ascoltando? La cosa spero che non vi dispiaccia. Ecco i prossimi. Formula 3, non è Francesca. Mia Martini, Dio c'è. Negramaro insieme a Madame, non è vero niente. I giganti, tema.

Facciamo scorrere queste ultime note e senza fermarci riprendiamo la scaletta in mano per presentare le prossime quattro canzoni. Silvia Salemi a casa di Luca, Pino Daniele e Allora sì, Luca Barbarossa insieme a Neri Marcorè, Amore che vieni, amore che vai, Gerardina Trovato, Jackie e Vampiri.

Siamo arrivati alle ultime tre canzoni, Raff, Stai con me, Stadio, Gioia e Dolore, termina Roberto Vecchioni, Le lettere d'amore.

Fernando Pessoa chiese gli occhiali e si addormentò, e quelli che scrivevano per lui lo lasciarono solo, finalmente solo. Così la pioggia obliqua di Lisbona lo abbandonò, e finalmente la finì di fingere fogli, di fare male ai fogli, e la finì di mascherarsi dietro tanti nomi, dimenticando Ophelia per cercare un senso che non c'è, e alla fine chiederle scusa se ho lasciato le tue mani. Ma io dovevo solo scrivere, scrivere, scrivere di me.

0: Bentrovati con Passione Sport, Radio Antenna Web, puntata estiva all'insegna del caldo, ma noi resistiamo, cari radioascoltatori, siamo qua per poter parlare di sport, di storie di sport. E questa è una puntata sicuramente a me cara, speciale, perché non parleremo di associazioni sportive, non avremo vecchie glorie dello sport, come spesso in senso benevolo abbiamo avuto in questa trasmissione, ma parleremo di un argomento che a me è caro, ovvero il cinema, e in questo caso il rapporto cinema e sport. Quindi un qualcosa sicuramente che spero possa attrarre l'attenzione di chi ascolterà questa puntata. E ho, non lo nascondo, un amico, oltre che uno dei massimi esperti a livello nazionale, e io oserei dire anche internazionale, docente di storia del cinema italiano al Centro Sperimentale di Cinematografia a Roma, docente di storia del cinema e del video all'Accademia di Belle Arti di Perugia, perugino trapiantato, diciamo in questo momento, tra Perugia e Roma. Io do il benvenuto intanto al professor, caro amico, Fabio Melelli. Fabio, benvenuto intanto a Passione Sport.
1: Grazie Antonello, è davvero un piacere poter fare questa chiacchierata che, come dicevo, come dicevi, speriamo possa anche interessare chi ci sta ascoltando.
0: Fabio, allora, noi siamo una trasmissione che solitamente, spero di sì, ma sicuramente è una trasmissione che solitamente parliamo di sport, ma mi piacciono storie di sport. Io, prima di passare all'argomento di questa puntata, te l'ho chiesto altre volte, non mi ricordo, però insomma, docente di cinema, di storia del cinema italiano, insomma, com'è nata la passione per il cinema, Fabio, da ragazzino? Insomma, quando è nata? Insomma, ti faccio una domanda, io parto sempre con gli ospiti un po' dalla loro storia personale.
1: Sì, ma guarda, la passione per il cinema è nata, credo, un giorno particolare, quando insieme a mio padre sono andato al Cinema Zenith, che è una sala di Perugia storica, all'epoca era una sala di terza, quarta visione, a vedere una riedizione del film 2001 Odissea nello spazio di Stanley Kubrick. Ora, voglio precisare che si trattava di una riedizione, perché magari qualcuno potrebbe pensare che sia ancora più vecchio di quanto sia. È vero che tu hai a che fare con le vecchie glorie, io sono vecchio, non sono certo una gloria. Bene, quel film però mi rivelò quanto, ero piccolo, avevo credo 5 anni, mi rivelò quanto il cinema potesse essere qualcosa che trascendeva la realtà e che ti portava in una dimensione diversa da quella quotidiana. Ovvero, io ho ripensato spesso a quel film nei giorni successivi, addirittura ero rimasto estasiato, ma anche spaventato dalla figura del computer al 9000. E avevo capito in qualche modo che una tecnologia non usata con senso umano poteva portare nel tempo a dei danni all'umanità stessa. Ecco, tutto questo mi sembrava, come dire, qualcosa che attenesse una denuncia e che ci

0: aprisse gli occhi su come gestire una contemporaneità continuamente in sviluppo. Poi naturalmente è un film di Kubrick, quindi è un film che ha delle immagini straordinarie. È chiaro che prima di allora vedevo naturalmente i cartoni animati, i film con Bud Spencer e Terence Hill, con Franco e Ciccio, una coppia di comici alla quale sono stato sempre molto affezionato. Per esempio anche recentemente, per godermi una serata di relax, ho voluto rivedere Il clan dei due Borsalini. Sai, Franco e Ciccio hanno questa capacità di crearti una situazione di assoluto divertimento, un divertimento puro, ecco, un divertimento puro che poi discende anche da quelle che sono le grandi lezioni del cinema comico. Ma sai, a proposito di questo, quando andai a trovare Bernardo Bertolucci nella sua casa di Trastevere, volli proprio chiedergli: ma maestro, ma lei ha mai visto Ultimo Tango a Zagarolo? E lui, sai che mi rispose, aveva una grande ironia, mi rispose: guarda, non l'ho mai visto per paura che fosse migliore del mio. Ecco, questo, come dire, te la dice tutta, no? E lunga su quanto fosse geniale questo nostro cineasta. Ma tu pensa che Spazio 1999 lo vedevo insieme a degli amici, ma ero talmente terrorizzato che durante la trasmissione io mi nascondevo sotto un tavolo, quindi ero affascinato ma nello stesso tempo anche veramente terrorizzato, perché se ricorderai faceva veramente paura. Poi d'altra parte era un po' ingentilito dalla sigla italiana dei Fratelli De Angelis, che lo rendeva fin dalle battute iniziali un programma anche per i più piccoli, però effettivamente era una fantascienza adulta, un po' come quella di Kubrick, no? Perché i temi affrontati da Spazio 1999 erano per esempio riguardanti l'identità. Ricordo, no, quella serie di puntate in cui c'erano i doppi dei protagonisti, qualcosa di estremamente perturbante, come si direbbe. Anche perché, Antonello, tu a differenza mia ci andavi a scuola, io non ci andavo, tant'è appunto che potevo rimanere in casa a vedere telefilm e film. Questo l'ho fatto fino alla prima liceo, quindi sono riuscito ad accumulare un'enciclopedia visiva. Proprio per il fatto, non dovrei dirlo a te che sei uno straordinario maestro e didatta, proprio non andando a scuola sono riuscito a crearmi le basi della mia conoscenza. Ma guarda, è un rapporto chiaramente che si presta a tante letture diverse. Per esempio, quando tu mi hai detto che avremmo fatto questa puntata su cinema e sport, subito ho pensato a quanto, per esempio, ci sia uno sport che nel nostro paese è molto popolare e che tuttavia ha avuto pochi riflessi sul grande schermo, ovvero il ciclismo. Pensaci un attimo, no? Abbiamo avuto delle fiction, per esempio, su Coppi, su Bartali, però il cinema italiano si è occupato pochissimo di ciclismo, tanto che se noi dovessimo pensare al ciclismo nel cinema, pensiamo subito alla Coppa Cobra, cioè pensiamo praticamente alla parodia di quella che è una corsa ciclistica, come sappiamo, eternata in un film che si chiama Fantozzi contro tutti, o forse andando più indietro nel tempo pensiamo a Totò al Giro d'Italia, quindi ancora una parodia. È curioso che in Italia non si sia fatto un film sul ciclismo. Cosa voglio dire con questo? Che è chiaro che ci sono degli sport che si prestano molto più di altri alla rappresentazione cinematografica. La box, il pugilato, è chiaro che è uno sport da subito cinematografabile, no? Tant'è che forse appartiene a questo microambito del cinema sullo sport, ovvero i film d'argomento pugilistico, quello che è l'assoluto capolavoro, a mio modo di vedere, del cinema sullo sport, che è Toro Scatenato di Martin Scorsese, che valse peraltro a Robert De Niro il premio Oscar come miglior attore protagonista. Io credo che sia la migliore prova in assoluto di De Niro, che poi ci ricordiamo all'epoca, no, dovette ingrassare, non so se 40-50 kg per rappresentare poi il pugile una volta terminata la carriera, imboccata anche la strada del declino. Allora viene da pensare perché la box è un soggetto così cinematografico, perché indubbiamente si presta a quello che è il racconto tipico del cinema, ovvero ad un racconto che non può che svilupparsi su delle traiettorie di ascesa e caduta e poi di ritorno. Un po' tutti i film hanno questo andamento, cioè si parte, come dire, in una situazione, si cresce ma poi si cade, però poi alla fine ci si riscatta. Allora quanti film sul pugilato sono appunto l'occasione per raccontare storie di riscatto. Pensiamo anche a uno dei più belli, a parte naturalmente Toro Scatenato, che è, a mio modo di vedere, Rocky. Rocky è un film che oggi possiamo veramente considerare un po' uno dei capolavori del cinema americano degli anni 70, perché è un film, il primo, mi riferisco a quello del 1976, che è quasi un film neorealistico, cioè racconta proprio quella che è la dimensione di questo italo-americano che attraverso lo sport riesce a riscattare una condizione anche sociale di inferiorità. E naturalmente sappiamo bene poi quanto questo film sia legato anche ad una straordinaria colonna sonora, ad una musica ancora oggi evocativa. E questo ci porta ad un altro grande film. Sto facendo un po' di associazioni di idee, ma sto cercando di ricordarmi anche i grandi film sull'argomento. Ci porta ad un altro grande film sullo sport, che è Momenti di Gloria. Sì. Quindi l'atletica, la musica. Certo. Di Vangelis. E quindi noi ci ricordiamo questi tre grandi film sullo sport per la loro colonna sonora, per alcune immagini che diventano degli archetipi di noi spettatori cinematografici. Poi certo ci sono tanti altri film sullo sport. Tu prima citavi film sul calcio. Ecco, per tanto tempo si è detto, per esempio, che il calcio non si può restituire al cinema. Perché? Perché il calcio naturalmente ha una dinamica tale, no? Per cui tradizionalmente il cinema, che non è come oggi, no? Il cinema non era un cinema di montaggio, di tante angolazioni, di riprese dall'alto, dal basso. Oggi forse il calcio si può raccontare in qualche modo, fino a qualche decennio fa era più difficile. Tuttavia, anche sul calcio abbiamo dei film, a mio modo di vedere, straordinari, e qui vengo ad un quarto grande film sullo sport della storia del cinema, che è Fuga per la vittoria. Ecco, Fuga per la vittoria è uno di quei film in cui il calcio assurge e assume proprio una dimensione che trascende quello che è il dato sportivo agonistico, diventa proprio una rivendicazione di libertà, no? Diventa qualcosa veramente di straordinario. Un film, peraltro, non dobbiamo dimenticarlo, che aveva da un lato la regia di John Huston, quindi di uno dei grandi registi della storia del cinema, e poi aveva al suo interno tutti i grandi calciatori di quel momento. Qualcuno aveva appena smesso, qualcun altro era ancora in attività, però da Pelé ad Ardiles avevi, come dire, una serie di grandi calciatori che interpretavano dei personaggi di calciatori, e questo naturalmente rendeva tutto assolutamente credibile, perché qual è il problema dei film sul calcio? È vedere uno che non fa il calciatore che nel film fa il calciatore, perché è vero che tutti noi in qualche modo nella nostra vita abbiamo tirato un calcio al pallone, quindi sappiamo chi più, chi meno, chi bene, chi male, io male, però insomma sappiamo benissimo che appunto calciare un pallone significa avere anche delle qualità tecniche, saperlo calciare bene, e quindi è sempre un po' imbarazzante vedere certi attori che simulano la professionalità dei calciatori senza naturalmente averla. C'è da questo punto di vista un'eccezione, c'è un attore del cinema italiano che infatti è protagonista di uno dei migliori film italiani sul calcio, che si chiama Ultimo Minuto, di Pupi Avati. Questo attore si chiama Massimo Bonetti ed è un ex calciatore. Pensa che lui nel 1970 faceva parte della rosa della Lazio, partecipò a quello che all'epoca si chiamava il campionato De Martino, che era praticamente un campionato riservato alle riserve delle squadre. Sì, vero, quindi lui era una riserva della grande Lazio, aveva in questa squadra De Martino come compagni di squadra, per esempio, dei calciatori della Lazio che dovevano recuperare dagli infortuni, come Pino Wilson o un altro che all'epoca era ancora molto giovane, quindi era una sorta di primavera, che si chiamava Franco Nanni. Ecco, Bonetti, è chiaro che quando lo vedi anche in Ultimo Minuto col pallone tra i piedi ti convince che è un calciatore. Ecco perché quello è ritenuto uno dei migliori film sul calcio.
1: Scusa, no, ti interrompo su questo, Fabio, perdona perché mi dimentico la domanda. Secondo te, dal tuo punto di vista, è difficile quindi filmare il calcio in azione? Perché poi ti dico il perché. Io quando ho incontrato, io ho avuto il piacere di intervistare Ardiles, venne a Perugia per incontro, venne per un discorso legato ai mondiali d'Argentina del 78. Ci fu poi anche una vena polemica, lasciò per polemica la sala di notare, ma questa è un'altra storia. E gli chiesi, guarda, gli chiesi, ma dico, com'è stato fare quel film? Lo chiesi fuori onda, poi tra... mi disse, guarda, Houston mi fece rifare quella scena, della famosa scena della palla di tacco, su quel rally, in titolo, ce l'avrai presente, no? Che passa sopra la testa dell'avversario. Me la fece rifare 4-5 volte, mi disse, perché non riusciva, secondo lui, a trovare la ripresa giusta. Quindi mi viene da dire, non è facile poi filmare lo sport, Fabio.
0: No, però una ripresa di quel tipo te la poteva fare solo Ardiles, non certo. È che te la potesse fare sì, un attore, certo. All'epoca certo. Poi non c'erano gli effetti speciali di oggi magari puoi fare qualsiasi cosa, no? Puoi rendere credibile anche un attore che non è un calciatore, perché agisci poi in post-produzione, certo. Con la CGI, no? Con tutte quelle che sono oggi le risorse tecniche. All'epoca ci voleva un campione come Ardiles per poter fare quel movimento, che poi è chiaro, io ricordo bene quell'inquadratura, perché è una delle inquadrature simbolo del film, no? Ricordo che poi è montata insieme ad uno sguardo di Max von Sydow, che è questo ufficiale nazista, che però alla fine si conquista la causa degli alleati, no? Si commuove, alla fine in qualche modo partecipa anche lui di quello che è il trionfo della squadra degli alleati sui nazisti. Ecco, però se noi ci pensiamo, ci sono altri film italiani che hanno un po', diciamo, rinunciato a raccontare il calcio in azione, ma ci hanno raccontato un punto di vista, o ci hanno raccontato per esempio un contesto, e ce l'hanno raccontato anche in modo, secondo me, molto efficace. Per esempio penso al presidente del Borgo Rosso Football Club, dove Alberto Sordi dà veramente un corpo e un'anima a tante figure anche di presidenti, no? Che abbiamo forse conosciuto in attività giornalistica, sì, quella sì. Sportiva, con grande credibilità. Così come, e mi piace ricordare un caro amico che si chiamava Lando Buzzanca, che interpretò un film che si chiama L'Arbitro, di Luigi Filippo, sì, D'Amico. Sì, sì. Ora, questo film, effettivamente, io ho fatto l'arbitro di calcio per la FIGC per un anno e mezzo, e quando vidi questo film la prima volta, lo trovai un film estremamente realistico, cioè un film che veramente raccontava l'arbitro, raccontava il lavoro, il mestiere, l'attività dell'arbitro, tanto che quando incontrai Buzzanca, gli chiesi, gli dissi, ma come ti sei preparata a questo ruolo? Lui mi disse di aver a lungo parlato e intervistato un grande arbitro degli anni 60-70, che si chiamava Concetto Lobello, da non confondere con Rosario Lobello, invece un altro degli anni 80. Sì. E Concetto Lobello gli raccontò tutto quello che succedeva anche nei tunnel che portavano al campo, gli raccontò anche che una volta disse due guardaline e adesso rimbocchiamoci le mani, cioè nel senso le maniche, no? Come dire, prepariamoci anche eventualmente alla contestazione delle squadre rispetto al nostro operato. Ecco, quel film, L'Arbitro, credo che sia un film che veramente, tra l'altro per curiosità, la scena dell'invasione di campo, dove appunto l'arbitro che è interpretato da Buzzanca, viene fatto oggetto dell'assalto dei tifosi, è ambientata, pensa, al Libero Liberati di Terni. Infatti c'è anche uno striscione rosso-verde che si vede benissimo con la scritta Freak Brothers. Ecco, quello per esempio è un film che proprio, come dire, agisce nel contesto stesso del calcio, no? È ambientato in un vero stadio di calcio con dei veri tifosi e racconta quello che è uno dei protagonisti del calcio, ovvero l'arbitro, e lo racconta da un punto di vista assolutamente, a mio modo di vedere, riuscito e credibile.
1: Fabio, tanto ci hai già dato una tua, come posso dire, una tua classifica direttamente di quelli che sono un po' film, che mi ci ritrovo benissimo. Questo di Buzzanca me lo ricordo, forse è passato una volta in Rai, no? nelle Rai Movie, è stato visto. E quindi, come dire, cinema e sport è un connubio che ha toccato vari generi, no? E adesso mi viene in mente tutto il filone commedia, ha toccato il Borgo Rosso, che però è un film, diciamo, di una commedia con uno sfondo di verità, che racchiude in sé, no? Un qualcosa di quello che era l'archetipo, il prototipo del presidente del calcio da allora, di quello che in parte è un po' scomparso. Oggi siamo di fronte alle multinazionali o alle fondi di investimento che gestiscono i grandi club. Però ecco, il tifoso, per esempio, a me uno dei film che mi fa sorridere, veramente rido, è Il tifoso, l'arbitro e il calciatore, con un Pippo Franco che si deve, no? Scambiare, io visto che sono simpatizzante della Roma, tra Roma e Lazio, Paolo Roberto Cotichigno c'è entravanti da Sondaggio, insomma, quel filone ha toccato un po' lo sport,
0: sì, il calcio mezzo destro, mezzo sinistro, ma sai, no? Quei film, se ci pensi, nacquero un po' subito dopo la vittoria del campionato del mondo di calcio, da parte d'Italia. Siamo nell'82, effettivamente il calcio, che è sempre stato popolarissimo, però da quel momento diventa un fenomeno ancora più pervasivo nella vita di tutti, no? Ed è curioso che questi film iniziano ad essere prodotti a partire dal 1983, quindi mettendoli in fila da Paolo Roberto Cotechigno, allenatore del pallone, Gigi Andrea in mezzo destro e mezzo sinistro, e poi per arrivare forse a quello che è il film che chiude questa stagione, ma non è un film comico, è un film drammatico, Ultimo minuto di Pupi Avati, siamo nell'87. Quindi in 5 anni in Italia effettivamente si fanno molti film sul calcio, molti di più di quelli che si erano fatti per esempio in precedenza. Anche se ricordo da questo punto di vista un film molto anomalo, che devo dirti la verità è uno dei miei preferiti sullo sport e sul calcio, che si chiama Johan Cruyff, il profeta del gol, che è l'unica regia di Sandro Ciotti. Sandro Ciotti sappiamo che è stato il radiocronista per eccellenza. Una sua locuzione credo che sia contemplata anche dalla Treccani, no? Scusa Mary, io ricordo che si diceva negli anni 70-80, sì, sì, no? A qualcuno si diceva scusa Mary, no? Per dire scusa un attimo, ecco, cioè, ed era la frase che diceva Ciotti durante tutto il calcio minuto per minuto, quando doveva intervenire magari da San Siro per segnalare il gol dell'Inter e prendere la linea al suo collega più noto, che era Enrico Ameri. Ecco, quel film, Johan Cruyff, il profeta del gol, è un film che io vidi anche quello bambino, e devo dirti che all'epoca c'entrava un po' anche un momento storico. Tu hai la mia età, quindi ricorderai benissimo che in quegli anni tutti eravamo innamorati, anche noi bambini, del gioco totale dell'Olanda, è vero. Del gioco dell'Ajax, di cui chiaramente Cruyff era appunto, come dice il titolo del film, era il profeta. E tant'è vero che io ricordo all'epoca, anche quando si giocava tra noi o quando si doveva scegliere un numero di maglia, si puntava il 14, perché il 14 era il numero di Johan Cruyff. Quel film è molto interessante perché racconta quello che fino ad allora forse si era visto molto poco, cioè la quotidianità del calciatore, quello che c'è dietro il calciatore. Ricordo queste interviste ai genitori, oppure queste metodologie di allenamento nuovo, no? I giocatori dell'Olanda, dell'Ajax si allenavano nei boschi, sì, sì. E quindi la figura di un calciatore che non era più, diciamo, quello tradizionale che si poteva vedere alla domenica sportiva, no? Non era più il calciatore che veniva rappresentato anche in modo molto limitato, poco approfondito, è vero? C'era stato nel 65 un documentario su Sivori che si chiama Idoli contro luce, non so se l'hai mai visto, anche quello è interessante, però visto, guarda, lì Sivori rimaneva un po' sullo sfondo. Invece qui è l'idea di Ciotti è proprio raccontare Cruyff intervistando, raccontando tutto il suo contesto familiare, professionale, poi intervistando tutti anche quelli che erano i protagonisti del calcio dell'epoca. Ricordo che sono interviste a Gianni Rivera, a Valcareggi, a Giuliano,
1: sì, sì, me lo ricordo.
0: E addirittura anche a Ciccio Cordova, no? Che all'epoca giocava nella Roma. A un certo punto Ciotti gli dice: ma se viene Cruyff, dove lo fate giocare? Cruyff all'epoca era come dire Messi, no? Ronaldo,
1: sì, sì,
0: e Cordova gli risponde: ma non so, qui siamo talmente oliati che probabilmente non troverebbe spazio, no? E però si mette a ridere come ride, certo, anche Ciotti. Cioè in quel momento Cruyff era veramente, come si dice oggi, no? Il dio, certo, del calcio.
1: Sì, sì, assolutamente, quello me lo ricordo, ero un bambino, l'ho anche lì intercettato in qualche canale televisivo. Sì, veramente era molto molto particolare. E che dire, Fabio, questo è veramente un excursus, cari radioascoltatori, che ci permette un po' anche di, come dire, un po' di assaggiare. Quindi vi invito a prendere nota mentre Fabio come dire, ci raccontava il professor Melelli di questi, diciamo, momenti di cinema e sport molto particolari. Devo dire che oggi invece, caro professore, abbiamo, al di là del cinema, una sovrasposizione dello sport alle immagini, no? Perché oramai oltre che la registrazione dell'evento sportivo, i recenti mondiali di calcio ce lo insegnano, se vai su qualsiasi piattaforma ti imbatti in questi documentari, anche in questi, come dire, day to day di questi documentari giorno per giorno. Ho visto tempo fa uno su Mourinho che lo racconta proprio nella sua esperienza, mi pare in Inghilterra, tutta la giornata tipo dell'allenatore, questa telecamera che segue, no, il personaggio dalla mattina quasi alla sera. Insomma, è cambiata la grammatica cinematografica verso lo sport, calcio indipendentemente o qualsiasi altro sport. C'è, secondo te, una sovraesposizione? È cambiato qualcosa nel tempo che mi racconti?
0: Sì, è cambiato sicuramente qualcosa nel tempo, ma questo è cambiato un po' nel cinema in generale, nella rappresentazione audiovisiva, ovvero si è andati sempre più verso una sorta di iperrealismo, no? Noi vediamo anche film molto recenti, non so, come Marty Supreme, appunto, sì, sul tennis tavolo, dove il protagonista può benissimo essere spacciato per un campione di tennis tavolo. Così come abbiamo questo modello un po' anche del reality, che viene sovrapposto al documentario, cioè quindi l'idea di raccontare realmente, tra virgolette, qualcuno seguendolo passo passo. Però questo molto spesso, permettimi di dire, che toglie un po' anche di poesia. Cioè il documentario di Ciotti, per esempio, aveva una poesia, perché tutto questo veniva raccontato, ma con una forma cinematografica. Che vuol dire? Vuol dire senza cercare, come dire, l'ontologia dello sguardo. Non devo riproporre esattamente, certo, quello che trovo, lo devo filtrare attraverso una sensibilità che è quella dell'autore, ma è anche quella della macchina da presa. All'epoca la macchina da presa utilizzava la pellicola, quindi c'era un'analogia che però nello stesso tempo non rappresentava esattamente quello che veniva inquadrato. Oggi, con un sistema di rappresentazione iperrealista, c'è l'idea che tu devi far vedere appunto la realtà al massimo grado, ma la realtà nel miglior cinema realista è semplicemente, come dire, una messa in scena. Ecco, quello che oggi si perde è la messa in scena, quindi lo sguardo del regista, quindi l'idea di un racconto per immagini, no? Come se tutto deve essere vero, ma nella verità non c'è l'arte, l'arte non può rappresentare semplicemente la verità, la realtà, perché quella è un'altra cosa, quella che una volta si diceva, no, hai fatto una fotografia, sì, certo, hai fatto una fotografia, però in realtà cosa c'è oltre? Per esempio, quando parliamo di questi film sullo sport, mi viene in mente che uno degli ultimi grandi film sullo sport che ancora appartiene un po' a questo ambito analogico è un film che si chiama Il maledetto United, no? Non so se ricordi, sì, che sì, poi sì, nel sì, film sì, non era il Manchester, no? Come qualcuno potrebbe oggi pensare, sì, ma era il Leeds, ed era la storia di questo allenatore che si chiamava Brian Clough, che poi vinse due coppe dei campioni con, sì, una squadra di cui mi sembra che oggi non parli più nessuno, che era il Nottingham Forest, che aveva, è vero, come portiere il mitico Shilton, Peter, il centravanti, sì, era Trevor Francis, che sì, poi ebbe anche un'esperienza.
1: Però complimenti
0: italiana,
1: Fabio, perché veramente ti faccio i complimenti.
0: Però ecco, quello era un film che ancora raccontava questo calcio, se vuoi eroico, no? Questo calcio ancora umano, è un film ormai quasi di 20 anni. Poi sono arrivati infatti i film sulla Formula 1, no? Che devono mostrare, tipo Rush, o altri anche più recenti, che devono mostrare la tecnologia al massimo grado e quindi un trionfo anche di effetti specialissimi, no? Certo. Però fino a un certo punto il cinema sullo sport invece era un cinema che raccontava storie, credo, e che lo faceva con un'anima. Pensa per esempio, no? Parlavo prima del Pugilato, qual era uno dei film che da bambini, credo tutti noi, perché ci fu una trasmissione in Rai in prima serata, ci coinvolse maggiormente. Fu un film che si chiamava Lassù qualcuno mi ama, no? Cioè la storia di questo pugile italo-americano interpretato da Paul Newman, che aveva questa bellissima ragazza che era l'attrice Anna Maria Pierangeli, e nella storia di questo pugile Rocky Graziano noi bambini vedevamo chiaramente un esempio, no? Cioè sì, qualcuno che dal niente diventava un grande campione, si riscattava ancora una volta, un grandissimo film che tra l'altro ancora oggi è un modello, no? Spesso mi capita di vedere dei film e dico, ah, questa è Lassù qualcuno mi ama, però fatto in modo diverso, magari quello non è, sì, un pugile, certo, no? Certo. Cioè ci sono dei film che inventano delle forme anche di racconto. Tra questi film c'è un film come Lassù qualcuno mi ama, che non è solo un grande film sul pugilato, perché poi vedi, in realtà i grandi film sullo sport, se tu ci pensi bene, non sono film sportivi,
1: è vero,
0: non,
1: bravi,
0: sono, non sono film sullo sport, cioè sono film che utilizzano lo sport, magari lo sport, però per raccontare delle storie. L'idolo delle folle, che è la storia di Lou Gehrig, da cui il tristemente famoso Morbo, che è un film, sì, con Gary Cooper, sul baseball, ecco, pensiamo per esempio a quanti film sul baseball, che è uno sport che noi conosciamo tramite Peanuts. Io un po' lo conosco perché l'ho praticato male, poi ho ricevuto una pallina una volta in testa e un'altra volta una parte del corpo che non posso dire in radio, insomma posso però alludervi semplicemente, perché il dolore fu tale che ancora oggi ne conservo perfetta memoria, quindi abbandonai appesi, come si dice, la mazza al chiodo e non l'ho più presa. Però effettivamente quel film, L'idolo delle folle, cos'era? Era un film che raccontava anche quell'America quell'America che in qualche modo doveva anche cercare di metabolizzare una guerra, la Seconda Guerra Mondiale, raccontava la storia di qualcuno che voleva anche essere libero rispetto a tante spinte anche ideologiche di quel momento che potevano invece minarne l'indipendenza come essere umano. Ecco, cioè quel film L'Idolo delle Folle è sì la storia di un giocatore di baseball, ma è la storia soprattutto di qualcuno che in quel momento rivendica la libertà, in un momento particolare, no? Certo. Cioè, un momento che è quello di quei primi anni 40, cioè sì, della guerra. Poi il film naturalmente ha uno sviluppo, racconta questa storia di questo personaggio, che è veramente un personaggio straordinario, oltretutto affidato alla maschera di Gary Cooper. È un film sullo sport, certo, perché vediamo il baseball, ma nello stesso tempo è un film che tratta temi talmente...
2: Antenna Web presenta Piacere di sentirti, letture di poesie o brevi racconti. Ascoltiamo Renato Ianniello.
3: Di Libero Bovio vi leggo Ascienza. Il medico dà la sua ricetta all'anziano paziente e lo invita a tralasciare le medicine ed a pensare solo ai divertimenti, qualunque possa essere l'esito della cura suggerita. Ascienza. Il medico parla e un malato sente. Che faggerì, mio caro? Francamente, sta malattia non è una malattia. Voi avete tutto e non avete niente. In fondo, è un frutto della fantasia. La medicina su i divertimenti, la distrazione, la champagneria. Ma voi, se un mondo caro e mora gente, deve essere un motivo di allegria. E non mettete limiti alle spese. Siete malati? Ebbè, per un malato che sono 3-4 mila lire al mese. O è caldo ancora, ma tra senna e autunno facete un viaggio. Ci ho pensato. E dove andate? Vaga al lato mondo. Di Salvatore Di Giacomo vi leggo una simpatica poesia che è una dichiarazione d'amore alla sua donna un po' lunatica e fornita anche di un difficile carattere. Che fa? Che fa quando vera agua bene? Sì che le che tu te hai trovate non è una pupata e l'occhio celeste non tene. Che fa se agua bene? Sarà dispettoso o crudele, geloso, scontroso, sarà chissà che per chi la guarda. Ma che ti riguarda se è tutto per te? Che fa se sto cuore che tiene, in catene con 100 catene, se o piglia, se o lassa, se o voto, o rovoto e o intrattene, che fa se avo bene? E mo tutto ciò che volete, dicite che è brutto, che o cuore non tene, e io voglio più bene così. Di Pasquale Ruocco gli leggo C'è steva una volta. Tanti anni fa la nonna raccoglieva i nipotini attorno al fuoco e raccontava loro piccole storie. Ma ormai non esistono più i braceri e mancano pure le nonne d'un tempo. C'è steva una volta. Veniva la parrocchia tutte sere, sempre a che stora o suoni una campana. E la nonna stava innanzi a un frasiere arrabugliato, rindusciando il lana. Con l'aga in mano, arriva qualche punto, era gentile ancora che la mano. E dopo rosario ci contava un conto, l'uomo cielo, ora bella embriana. Accompagnava ovviamente a mesi piante, a storie rebrigante do tesoro, come stava mattiente tutto quanto, nel suo frasiere che pareva d'oro. Quando la cenisa diventava cenere, a non ci cuceva una codogna, e mentre la notte cominciava a scendere, si spegneva o la miente in zampogna. Tremava la porta, e fosse il brigante, e ovviamente

Avete ascoltato Piacere di sentirti, letture di poesie o brevi racconti con Renato Ianniello.

0: Venerdì 28 agosto 2026. La chiesa ricorda Sant'Agostino. La luna è ancora piena e il proverbio scelto per questa giornata è: morto un papa, se ne fa un altro. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1903 l'inizio della produzione di serie segnava la nascita della Harley Davidson, la casa motociclistica simbolo mondiale delle due ruote a motore. Nel 1939 la celebre Gioconda di Leonardo da Vinci, custodita nel Museo parigino del Louvre, veniva trasferita in un luogo segreto per preservarla dai bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale. Nel 1943, scortato da 250 carabinieri, il dittatore italiano Benito Mussolini, detenuto in Sardegna, veniva trasferito sul Gran Sasso e alloggiato a Campo Imperatore. E nel 1963, Martin Luther King teneva a Washington il toccante discorso «I have a dream» contro il razzismo. Nel 1964 l'Unione Sovietica omaggiava il politico italiano Palmiro Togliatti, scomparso una settimana prima, dedicandogli la città di Stavropol, che da oggi assumeva il nome di Togliatti o Togliattigrad, come spesso indicata in Italia. Nel 1984 la casa editrice Mondadori cedeva il 50% del suo canale televisivo Rete 4 alla Fininvest di Silvio Berlusconi, un'operazione da 30 miliardi di lire più altri 105 miliardi in 4 anni per l'archivio programmi. Nel 1995 a Roma matrimonio per il giornalista e conduttore TV Maurizio Costanzo e la collega Maria De Filippi. La cerimonia era celebrata dal sindaco Francesco Rutelli. E 15 anni fa, nel 2011, Katy Perry vinceva gli annuali MTV Music Awards per il miglior videoclip dell'anno con Fireworks, mentre a Lady Gaga andava quello di miglior video femminile e video con messaggio per Born This Way. Sono nati il 28 agosto. Nel 1860 il filologo autore dell'omonimo vocabolario di lingua italiana Nicola Zingarelli. Nel 1907 l'attore e cantante Nino Taranto. I giornalisti Giorgio Bocca nel 1925 e Maurizio Costanzo nel 1938 e nel 1965 la cantante Shania Twain. Nascevano oggi anche l'apneista pluriprimatista Umberto Pellizzari nel 1965, l'attore Jack Black nel 1969, il calciatore e allenatore Thiago Motta nel 1982 e la giornalista e conduttrice TV Sabrina Scampini, nata in questo giorno 50 anni fa, nel 1976. Ultima segnalazione per il 28 agosto 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Signor direttore, non c'è.
2: Non è ancora rientrato.
1: Ma ci aveva detto qualche giorno di vacanza con la famiglia in Umbria. E quando è partito?
2: Quando è partito?
1: Siamo giovedì, sarà più di un anno.
2: Direttore?
3: Vado!
4: Ci sono luoghi dove è bello fermarsi. Perché vivere l'Umbria è vivere davvero.
1: Direttore? Direttore? Allora vacanza per tutti.
4: Yeah! Umbria, cuore verde d'Italia.
5: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori, queste pillole di AI. Io sono Manuel.
6: E io sono Chiara.
5: AI, matrimoni e party.
6: Ma senza crisi di nervi.

0: fotografie di un evento epico senza finire sul lastrico o in analisi dal terapista il giorno dopo.
1: Sono pillole di AI.
2: Dai, diciamoci la verità, hai presente quando qualcuno dice: dai, organizziamo una bella festa?
0: Presentissimo, all'inizio sei gasatissimo e ti immagini già a sorseggiare cocktail in piscina come un VIP.
2: E tre giorni dopo ti ritrovi con le lacrime alle 2 di notte a litigare con un foglio Excel perché lo zio Berto non può stare vicino alla zia Agata.
0: Esatto, tra parenti serpenti, budget che lievitano come panettone a Natale e fornitori introvati.

0: la festa si trasforma in un film horror.
1: Ma prima di annullare tutto e scappare in un paese senza estradizione, sappiate che oggi l'intelligenza artificiale può farvi da coordinatore di regia spietato e a costo zero.
0: La prima ancora di salvezza per non impazzire si chiama Event Geek, o le funzioni AI dedicate di Joy per chi si sposa.
1: Praticamente gli inserite la data dell'evento, quanti soldi avete in tasca, anche pochi, e il numero di invitati, ed ecco la magia.
0: L'AI vi sforna un piano d'azione spietato mese per mese, dicendovi esattamente cosa fare oggi ed evitandovi di ridurvi a comprare i festoni 5 minuti prima della festa.
1: Ma la cosa migliore è che vi blocca le mani sul portafoglio. Applica l'algoritmo antisalasso, distribuendo i soldi tra cibo, musica, location e senza sorpresa all'ultimo secondo.
0: In pratica, vi impedisce di spendere l'80% del budget nel noleggio di un'alpaca da cravatta, lasciando 3 euro per il catering.
1: E veniamo al momento diplomazia internazionale, la temibilissima disposizione dei tavoli.
0: Oh, lì siamo a livello di risico geopolitico. L'ex fidanzato, il cugino complottista, la suocera critica, mettere tutti insieme e un campo minato.
1: Qui usiamo l'AI in stile risolutore di crisi. Scaricate l'app Table Planner AI oppure date in pasto al sistema la lista invitati, inserendo le note sulle varie antipatie.
0: Tipo, Marco non parla con Luca dal 2018, o zia Maria, se c'è musica alta, protesta con i vigili.
1: L'algoritmo fa 1 milione di simulazioni al secondo e vi crea la mappa dei tavoli perfetta, dove tutti sorridono e nessuno si tira i panini in faccia.
0: E per la grafica, niente più reperse con colla, forbici o programmi da grafici professionisti.
1: Esatto, con Canva Magic Studio descrivete a voce l'atmosfera e ci pensa lui.
0: In 2 secondi avete partecipazioni, menu e segnaposto coordinati, pronti da inviare direttamente sulla chat di gruppo di WhatsApp per far morire di invidia tutti.
1: Usare l'AI per la logistica vi permette di arrivare alla vostra festa riposati, sorridenti e soprattutto ancora lucidi. Mandate gli inviti, stappate le bottiglie e buon divertimento. Alla settimana
2: certe
1: prossima.
2: Piogge sembrano non voler finire mai. Cadono giorno dopo giorno, mese dopo mese. E mentre cadono, sembrano portare via con sé non solo la terra, ma anche ogni certezza su cui avevamo costruito la nostra vita.

0: Dopo un periodo di prosperità legato all'arrivo di una compagnia straniera che sfrutta le piantagioni di banane della regione, Macondo viene sconvolta da un evento tragico, un massacro di lavoratori in sciopero ordinato dall'esercito su pressione della compagnia, di cui il regime ufficiale nega poi ogni traccia, cancellando la strage dalla storia ufficiale come se non fosse mai accaduta. Poco dopo questo evento comincia a piovere e non smette più per 4 anni, 11 mesi e 2 giorni. Il diluvio sommerge Macondo, marcisce i raccolti, fa crollare le case costruite con più fragilità, isola ulteriormente il villaggio dal resto del mondo, in un ciclo che sembra quasi voler cancellare ogni traccia di quel benessere effimero portato dalla compagnia straniera. José Arcadio II, uno degli ultimi discendenti della famiglia, è l'unico a ricordare con precisione i dettagli del massacro, un ricordo che nessun altro nel villaggio condivide, come se la memoria collettiva avesse scelto, quasi per autodifesa, di rimuovere completamente quell'evento. Passa il resto della sua vita chiuso nella stanza di Melquiades, cercando di decifrare le antiche pergamene, ripetendo ossessivamente ai più giovani della famiglia quello che ha visto, nel disperato tentativo di preservare una verità che il resto del mondo si ostina a negare. Il diluvio in questo libro diventa il simbolo di una prosperità illusoria che si dissolve, lasciando dietro di sé solo fango, rovina, e la domanda inquietante su quanto della propria storia una comunità sia disposta a dimenticare pur di continuare a vivere in pace con se stessa. La parola di oggi del nostro speciale estivo di Piccole Grandi Parole Pagine d'Estate è diluvio. Vi ricordo che potete utilizzare il nostro numero WhatsApp 329-544-8270 per lasciarci i vostri indizi se avete indovinato il libro o anche semplicemente per proporre una parola. Per oggi da Antonio Torretti è tutto, noi ci sentiamo domani con un altro frammento, il penultimo di questa storia che sta tenendo banco in questa settimana. A domani!
1: Piccole grandi parole, pagine d'estate.
2: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Questa è Mare a Mare, il mio nuovo singolo in collaborazione con Martina Lanzetta.

Ciao, sono Kanja, un saluto agli ascoltatori di Antenna Web, questo è il mio brano dal titolo Tribe, buon ascolto e grazie, ciao a tutti.

Radio Antenna Web presenta Qui Grifo a voi studio, programma condotto da Antonello Tacconi.

0: Bentrovati a questa nuova puntata di Qui Grifo a voi studio, bentrovati sulle nostre frequenze web di Radio Antenna Web e soprattutto bentrovati agli appassionati di sport e in particolare del Perugia Calcio. Puntata dedicata al post prima giornata del campionato di Serie C con il Perugia che aveva esordito in casa contro l'Ostia Mare. E alla fine c'erano state tutte le attese della situazione, ben 6.300 di spettatori al Renato Curi, ed è stata vittoria, la prima vittoria del campionato, l'esordio vincente, una vittoria importante per morale, per costruzione ancora di gioco, per tutto quello che poi sentiremo anche dalla voce dei protagonisti nella conferenza stampa del dopo partita. Noi come sempre eravamo lì, vi invito ad andare a vedere la nostra pagina su www.antennaweb.it e cercare la pagina di Qui Grifo a voi studio, perché troverete ogni partita in tempo reale, alla fine della partita, pardon, troverete la cronaca e il tabellino della gara che si è appena giocata. Quindi Perugia-Ostia Mare, una partita che ha visto quindi, come dicevamo, i grifoni vincenti grazie alla rete dopo 10 minuti della ripresa di Canotto, dopo bella azione, soprattutto bell'assist di Quirini. L'asse Quirini e Canotto, che avevano già in precedenza nella partita di Coppa Italia provato questo tipo di giocata, questa volta però è andata a buon fine ed è stato il gol che ha sbloccato una partita non facile con un Ostia Mare mai arrendevole, che ha avuto le sue occasioni ma che comunque di fatto ha visto però il Perugia soprattutto vedere il primo tempo annullato, una rete ai molti, a tutti noi apparsa regolare. Poi in conferenza stampa abbiamo scoperto forse il perché l'arbitro non ha al VAR cambiato idea, ma lo scopriremo, perché questo è un aspetto interessante, ci sarà un giocatore a dircelo. Quindi insomma, partita che ha visto il Perugia comunque dare ottimi segnali di gioco, ottimi segnali di voglia di fare, di avere un ruolo da protagonista in questo campionato. Un Perugia che appunto ha avuto le sue occasioni, una rete annullata, un rigore a molti, anche questo sembrava netto, con un fallo di mano da parte di un difensore dell'Ostia Mare. Insomma, le recriminazioni però sono state per fortuna svanite nel momento in cui il Perugia è passato meritatamente in vantaggio nella ripresa con la rete di Canotto. Ma ascoltiamo la voce dei protagonisti che sono scesi in conferenza stampa, partendo dall'allenatore del Perugia, Aimo Diana. Sentiamo cosa ci dice subito, poi vedremo le altre sue dichiarazioni.
1: No, sono felice, molto felice, perché sappiamo insomma i sacrifici che si stanno facendo in questo momento nella costruzione della squadra, quindi sono felice per i ragazzi, sono felice per la società, soprattutto però per i ragazzi, perché so la difficoltà che hanno loro nell'apprendere in pochissimo tempo concetti e provare a metterli in campo, anche sbagliando, e sono felice perché un risultato positivo, come ho sempre annunciato e sempre detto, accelera un pochettino il percorso, dà più solidità alla squadra, gli fa prendere più velocemente e gli fanno credere soprattutto prima in quello che stanno facendo. Detto questo, piedi per terra, perché conosco molto bene il campionato, conosco benissimo anche i calciatori, e ancora abbiamo tanto da fare. La conoscenza la si fa soprattutto con le partite. Credo che questa squadra abbia da esprimere ancora tante cose nei suoi elementi. Troveremo difficoltà. Cosa faremo alle prime difficoltà? Perché avverranno. Oggi in qualche momento c'è stata, la squadra ha reagito bene, li ho sentiti comunicare. Gli ho chiesto anche autonomia a loro in campo di fare delle scelte, perché si cresce anche facendo delle scelte singole. Qualche volta l'hanno fatto, poi andiamo a controllare se è stato fatto bene o male. Hanno avuto comunque una buona tenuta fisica fino alla fine e devo dire che siamo soddisfatti. Detto questo, senza voli pindarici, come ho detto io, fumo negli occhi alla gente, questi siamo. L'atteggiamento secondo me è un atteggiamento che esalta, che piace, partiamo da quello perché è la base di tutto, poi arriverà anche un gioco migliore, se possibile, troveremo squadre sempre più agguerrite. Io credo che le prime 10 partite di un campionato siano quelle che danno poi quello che sarà poi il campionato da fare, i posizionamenti e tutto il resto. Dopo 30 punti sul campo bisogna capire quanti ne hai fatti e dove ti posizioni. Sono contento perché il gol è venuto da una giocata che abbiamo provato e riprovato questa settimana, anche questo aiuta perché insomma riuscire poi a metterla dentro dopo una cosa che la provi, che ho rotto ai giocatori, e dà soddisfazione. Io conosco troppo bene questo campionato per la squadra dare il concetto giusto, quello che la strada che abbiamo intrapreso è questa e bisognerà portarla avanti nel bene e nel male. È ovvio che mi aspettavo con una società nuova, un allenatore nuovo, anche ragazzi che avrebbero, mi aspettavo che si vogliano mettere in luce e questo lo stanno facendo.
0: Ecco, da questa prima parte di dichiarazione avete sentito un mister Diana sicuramente soddisfatto, ma anche un allenatore che conosce molto bene le difficoltà, gli ostacoli di un campionato, quello di Serie C, che ad esempio lo scorso anno l'ha visto sfiorare la promozione con l'Union Brescia ai playoff. Un campionato non facile, dove il mister diceva appunto che le prime 10 partite sono fondamentali per capire quanti punti questo Perugia potrà accumulare e dove soprattutto vorrà arrivare. Quindi piedi per terra, è solo la prima giornata, e questo è un po' il messaggio di mister Diana, ovviamente soddisfatto di tante cose, soprattutto di quei meccanismi che vengono provati, che poi in partita danno frutti vincenti. Su questo si inserisce anche una mia domanda che ho fatto poi, che adesso sentirete dopo questo discorso, sentirete proprio a mister Diana. Ecco quello che gli abbiamo chiesto come Radio Antenna Web. Mister, buonasera. Antonello Tacconi, Radio Antenna Web, dato complimenti.
1: Buonasera.
0: Prima domanda, cosa le è piaciuto di questo Perugia di questa sera? E poi un'osservazione sulla rete, mi pare che l'asse Quirini-Canotto in Coppa Italia ci aveva provato, Quirini, no? Assist da destra, poi Canotto era arrivato leggermente in ritardo, se non ricordo male, stasera è andata meglio, un asse importante, no?
1: Sì, sapevamo che con dei cambi di gioco potevamo metterli in difficoltà, l'abbiamo provati spesso, poi non sempre ovviamente la giocata riesce, ma sapevamo che potevamo metterli in difficoltà. E perché? Perché so che ho dei calciatori che possono fare questa cosa, altrimenti non gli si chiede cose che non possono fare ai calciatori. Quindi, ripeto, a me è piaciuto innanzitutto, oggi abbiamo aumentato il livello del contrasto, dell'uno contro uno, abbiamo perso pochi duelli, quando l'abbiamo persi abbiamo avuto una percezione negativa immediata, quindi abbiamo cercato di recuperare immediatamente. Ecco, una squadra che ha una percezione che se perde la palla si metta subito a posto, contro la Vispesero, abbiamo preso gol da un calcio d'angolo, non abbiamo avuto la reazione, oggi l'ho vista. Faremo ancora mille errori, ma su questa è la strada che dobbiamo percorrere, e mi aspetto anche che poi si cresca anche di personalità, di altro. Ovviamente qualche giocata provata si fa fatica a farla in questo momento. C'è un avversario tosto, difficile, che ti può mettere in difficoltà e ci ha messo in difficoltà, soprattutto con qualche palla in mezzo. È stato bravo il portiere, ci ha messo una pezza.
0: E come avete sentito la risposta di mister Diana alla nostra domanda, soprattutto cosa gli è piaciuto del Perugia di domenica sera contro Ostia Mare, la risposta non si è fatta attendere. Personalmente, lo devo dire, a me piace molto Aimo Diana come interpreta il calcio, come racconta il calcio, come spiega il calcio anche a noi della sala stampa. La prossima domanda dei colleghi della conferenza stampa era sulla prova di Zalesny, che a nostro avviso ha fatto delle ottime parate, è cresciuto rispetto alla gara di Coppa Italia, soprattutto nel secondo tempo ha fatto un intervento provvidenziale che ha permesso al Perugia di salvare il risultato, cioè una conclusione dell'Ostia Mare, e poi ecco quello che secondo lui c'è ancora da migliorare. La domanda era quello che c'è ancora da migliorare. Sentiamo come Aimo Diana ha risposto a questa domanda.
1: Allora, sul portiere credo che oggi abbia fatto una buona gara, ha gestito bene col piede anche a destra e a sinistra, col destro e col sinistro, l'abbiamo coinvolto più possibile in porta, credo che abbia fatto bene, ha fatto la gara che doveva fare il nostro portiere, l'ha fatta bene. Dove possiamo migliorare? Io credo in tantissime cose, la condizione atletica è la base per poter migliorare tutto, perché con una gamba buona gli si può chiedere ai giocatori anche giocate più rapide, più veloci. Ancora sulle scelte da fare, a volte traccheggiamo, ancora non abbiamo chiaro quello che vogliamo fare, ma in un momento di studio e di concetti continui che gli do, un po' di essere spaesati lo dobbiamo mettere in conto. Primis, diventare una squadra, lavorare in un certo modo in campo, nella fase difensiva, non subire gol, è stato importante. Miglioramenti, credo che ce ne siano tanti, ma credo che qualsiasi squadra alla prima di campionato debba fare grandi miglioramenti. Se fosse già pronta adesso sarebbe difficile.
0: Le successive due domande ad Aimo e Diana sono state soprattutto legate al fatto se non la squadra non si sente il peso dell'entusiasmo che si sta generando intorno a Perugia, visto che l'altra sera a Renato Curio c'erano ben 6.300 spettatori, quindi come sento questo peso, questo entusiasmo, la squadra come lo gestisce, e soprattutto poi viene fatta una domanda sull'aspetto tattico, cioè un Perugia che gioca molto con i cosiddetti, oggi va molto di moda dire i braccetti, visto che le azioni sono venute soprattutto dagli esterni, in particolare da Quirini, veramente giocatore importantissimo, l'ex giocatore della Salernitana, che è stato poi lui a offrire al Canotto l'assist vincente per la rete decisiva del match. Quindi vediamo un po' come ha risposto Aimo Diana a queste due domande, soprattutto interessante la risposta sulla gestione dell'entusiasmo del pubblico, ma anche su quello che è stato un po' quello che è la sua tattica, il suo modo di giocare sugli esterni.
1: Sì, è chiaro che il modo che abbiamo di giocare, dove cerchiamo anche di imporre, poi troviamo spesso squadre che si chiudono e cercano di farci sfogare anche un pochettino lateralmente, e è una cosa, poi ogni partita ha una sua strategia, quella di oggi mi si sembrava giusto questa, perché sapevamo che loro fanno molta densità dentro il campo, adesso non vi tedio con concetti tattici che ormai la partita è finita, però quello è quello che noi dobbiamo fare. Per caratteristica abbiamo preso giocatori per fare quel tipo di calcio e credo che si sia visto nelle due partite. Per quanto riguarda il pubblico, guardate, io a me è piaciuto tantissimo, l'atmosfera mi è piaciuta molto, non so com'era prima, e quindi credo che il feedback ce l'avete solamente voi. E a me stasera è piaciuto molto il boato del pubblico, anche una bella azione. Io ho cercato di dire ai ragazzi che bisogna saper cavalcare anche questa cosa del pubblico quando li esaltiamo. Gli ho detto anche perché quando poi sentiremo i fischi, allora dobbiamo essere forti in un'altra maniera, ma quando li abbiamo, pigliamoceli, sto applausi, sto boati, perché non è sempre così.
0: Aimo Diana non si è tirato nemmeno indietro a una precisa domanda sugli episodi della partita, ovvero il gol annullato a Sabatani e l'episodio del calcio di rigore. Anche qui l'allenatore Umbro ha fatto una, Umbro inteso ovviamente del Perugia Calcio, non di origini umbre, ha fatto una riflessione secondo me molto interessante, e parlando di un problema che non è specifico solo del Perugia, ma un problema organizzativo. Sentiamo un po' quello che ha risposto a precisa domanda sugli episodi che sono accaduti durante questa gara, le due grosse recriminazioni del Perugia, nonostante poi per fortuna il gol di Canotto ha dissolto ogni recriminazione appunto in tal senso.
1: Ma guarda, fatico a... Mi sono ripromesso dopo 10 anni di Serie C di non perdere più tempo con queste cose, ma purtroppo ma non è colpa degli arbitri, io credo che sia colpa di un sistema diverso. Vuoi fare questa cosa, allora devi avere anche l'equipaggiamento per farlo, credo che non ce l'abbiano. Io ho visto le immagini che ha l'arbitro, per me gli episodi erano a nostro favore, ma non c'è una chiara visione, non si fidano di quello che vedono in quel momento lì, perché ci sono telecamere non messe benissimo, e poi la decisione chiaramente è quella del campo. Quindi non, a me sembravano netti, adesso ne parliamo che abbiamo vinto e non creiamo la problematica.
2: Quindi anche presunto calcio di rigore?
1: Beh, andate a rivederlo, a me è sembrato piuttosto netto. Però detto questo, la partita si vince, passa in sottopiano, ma credo che il problema sia un po' più ampio rispetto a questo. Anche l'arbitro, secondo me, non ha l'equipaggiamento giusto per utilizzare una metodologia del VAR a chiamata, che è difficile, perché se poi non hai la telecamera in linea, non siamo in Serie A, e l'arbitro quando è lì, prima di cambiare la decisione, deve avere la certezza, molto probabilmente non l'ha avuta, ha mantenuto semplicemente, come credo al regolamento, la decisione da gara, quindi non c'è da fare. Purtroppo ce ne saranno altre, come le espulsioni di Alessandro. Io quando succedono queste cose non mi vedete in panchina perché sono seduto, non c'ho più voglia di perdo troppe energie.

0: insomma, un mister Diana che non vuole perdere assolutamente energie in proteste e ricriminazioni verso gli arbitri. La ultima domanda in conferenza stampa riguarda il Perugia formato trasferta, quella che affronterà la prossima gara esterna proprio con la Vispesa, la squadra che ha già incontrato in Coppa Italia, dove appunto ha visto perdere il Perugia, passare i marchigiani. La domanda era proprio se questo Perugia sarà anche un Perugia vincente, quanto mai efficace in formato trasferta. E questa è stata l'ultima risposta, poi mister Diana se n'è andato, l'ultima risposta dell'allenatore del Perugia ai colleghi della sala stampa.
1: Assolutamente sì, io credo che la squadra è questa, poi in trasferta vedremo, adesso credo che ci sia un passaggio che è quello del riposo e di una bella giornata passata anche in famiglia e poi penseremo alla Vispesa che abbiamo già incontrato. E quando si intraprende una strada che poi si gioca in casa o fuori deve cambiare poco, credo che il calcio moderno di oggi il fattore casa incide nei grandi stadi, nelle grandi può incidere, ma ormai i calciatori secondo me hanno le capacità per stare su tutti i campi, insomma. Quindi non credo che sia una problematica quella di giocare in trasferta, piuttosto il campo che è un sintetico. Ecco, io piuttosto vado sui dettagli, su queste piccole cose.
0: E quindi dopo mister Diana è sceso in conferenza stampa l'attaccante Sabatani. L'attaccante classe 2002 ha svolto una partita sicuramente interessante, fatta più di uno contro uno, era riuscito anche ad andare in gol, e poi questo gol è stato, ahimè, annullato, un gol regolare, quindi giocatore sicuramente di profilo interessante, giocatore importante nello scacchiere offensivo del Perugia, che ha saputo anche ben integrarsi con l'altro attaccante, ovvero l'esperto Canotto. Sentiamo cosa ha detto ai microfoni e poi avremo anche noi abbiamo fatto una domanda come Radio Antenna Web ad Antonio Sabatani.
2: Ciao Antonio, buonasera. Antonio Garavella, Agenzia Stampa Italia, TV Grifo. Complimenti per la prestazione, un risultato che sicuramente è di buon auspicio. Sappiamo tutti che la prima partita del campionato è quella un pochino più insidiosa, più particolare sotto ogni punto di vista. Peccato il gol annullato, manca solo quello.
3: No, ma infatti un po' mi è rimasto qui, diciamo, perché sapevo che era regolare, ma l'importante è che poi la partita ce la siamo portati a casa. Io, al di là del gol non gol, l'importante è che il Perugia portasse a casa questa partita per tutta la gente che ci è venuta a vedere, per tutto l'entusiasmo che si è creato. E il gol, diciamo che facciamo che me lo sono tenuto per la prossima, e speriamo. Però ecco, l'importante era portare 3 punti a casa con fame, con voglia. Sapevamo appunto che al di là del gol annullato ci sarebbe arrivata un'altra occasione, ce lo dicevamo in campo, così è stata la prima gol. Questa è consapevolezza, ecco. Sono un giocatore che dà tutto per la maglia che rappresenta, per la società che rappresenta. Io vado in campo volendo a tutti i modi arrivare al mio obiettivo, l'obiettivo mio che è lo stesso di squadra, e quindi io lotto per me e per i miei compagni. Oggi ho fatto a botte tutta la partita. Purtroppo c'è stato questo giallo, non condivido, perché magari qualche volta anche fischiare, dare qualche giallo nei confronti della difesa può aiutare anche un attaccante a non prendere solo delle botte tutta la partita, però questo è, io lo so, me ne frego anche, prenderò dei gialli ma vado lo stesso, ecco. Tanto prima o poi arriverà anche a qualcun altro. Sono un giocatore che dà tutto per la maglia che rappresenta, per la società che rappresenta. Io vado in campo volendo a tutti i modi arrivare al mio obiettivo, l'obiettivo mio che è lo stesso di squadra, e quindi io lotto per me e per i miei compagni. E oggi ho fatto a botte tutta la partita. Purtroppo c'è stato questo giallo, non condivido, perché magari qualche volta anche fischiare, dare qualche giallo nei confronti della difesa può aiutare anche un attaccante a non prendere solo delle botte tutta la partita, però questo è, io lo so, me ne frego anche, prenderò dei gialli ma vado lo stesso, ecco. Tanto prima o poi arriverà anche a qualcun altro.
0: E avete sentito che Sabatani ha parlato sì della partita ma anche del perché ha scelto Perugia, insomma ha parlato in generale un po' delle sue caratteristiche, di quello che è stata un po' la partita di contro l'Ostia Mare. Si è sentito parlando ovviamente del gol mancato, che gli un po' gli scocciava ovviamente, ma è fiducioso anche del fatto che poi questo gol sicuramente poi prima o poi arriverà, viste anche poi le qualità di questo giovane attaccante, ricordo classe 2002. E poi c'è stata la nostra domanda, che veramente come sempre abbiamo cercato di chiedere qualcosa, ecco, sulla sua situazione. Vediamo un po' la domanda nostra e la risposta di Sabatani.
2: Ciao Radio Antenna Web, Antonello Tecconi. Senti, con una percentuale, in che condizione sei in questo momento? Quanto ancora puoi crescere?
3: Ma a livello, posso dire che secondo me sto crescendo, perché comunque c'è stato un ritiro in un'altra squadra, quindi anche a livello fisico bisogna mettere sempre qualcosa in più, benzina nelle gambe. Io posso dire solamente che tutto quello che ho, che sia 80, 70, 60, 90, 100, lo metto. Poi l'allenamento, le partite mi porteranno a esprimere il mio massimo potenziale, e so che questo massimo potenziale, e spero che arrivi presto, sarà proprio qui.
0: E infine, per concludere la conferenza stampa dei Grifoni, Linas Megelaitis, il capitano del Perugia, è venuto ai microfoni della sala stampa e, come dire, molto sinteticamente ha raccontato la sua partita. Linas Megelaitis, che è un giocatore a mio avviso molto interessante, perché è duttile, è capace sia di coprire la fase difensiva sia di essere capace anche di proporsi in fase offensiva. Un giocatore che, ricordo, è arrivato con lo scorso mercato di gennaio, quando a Perugia c'era ancora Riccardo Gaucci, Giovanni Tedesco e Walter Novellino. Giocatore che secondo me può essere utile, perché riesce a fare un lavoro oscuro, ovvero un lavoro di cesura, di chiusura, di cerniera, come si dice, tra la difesa e il centrocampo, nonché essere propositivo in avanti. Quindi giocatore che a mio avviso sta ricoprendo bene il ruolo, con la fascia di capitano, anche a dimostrazione di un ragazzo che sicuramente ha le qualità per poter in campo gestire i rapporti con l'arbitro e con la squadra stessa. Sentiamo cosa ha detto Linas Megelaitis ai microfoni della sala stampa del Renato Curi. Anzi, per la precisione, la conferenza stampa solitamente viene fatta all'interno della sala del Museo del Perugia Calcio, dove c'è appunto una sala, diciamo, conferenze. E nello specifico la prima domanda che gli è stata fatta, forse mi pare l'unica, è come ci si sente con la fascia da capitano, visto che appunto Megelaitis la vestiva la domenica scorsa contro l'Ostia Mare. Quindi sentiamo cosa ha risposto Linas Megelaitis a questa domanda.
4: Rappresentare una società gloriosa come il Perugia, anche la città, è un onore, quindi bisogna essere sul pezzo per forza, quindi mi fa solo che piacere di rappresentare questa città e questa società così gloriosa.
0: In realtà sono state fatte altre domande a Megelaitis, se perdonate non aver ricordato questo. Una sulla prestazione, la sentiremo a breve la risposta. E l'altra domanda invece molto interessante ai colleghi della sala stampa, sono ritornati sul discorso delle occasioni, diciamo dell'annullamento del gol di Sabatani. E Megelaitis ci riporta un interessante aneddoto, perché l'arbitro ha convalidato la decisione del fuorigioco che aveva in un prima battuta presa al guardalinee. L'arbitro, che era andato a vedere il check al monitor del VAR, quindi in un certo senso aveva confermato questa decisione, e scopriremo il perché nella risposta che sentiremo qui di Megelaitis. Ascoltiamo le due riflessioni del giocatore lituano, capitano del Perugia, per l'occasione contro l'Ostia Mare.
4: Sì, siamo ancora un cantiere aperto, quindi c'è tanto da migliorare, però l'unica cosa che conta oggi è vincere, quindi l'abbiamo voluta, l'abbiamo portata con la sofferenza, con la voglia, con la fame, quindi siamo contentissimi. E quindi è una responsabilità in più, no? Quindi noi cerchiamo di dare sempre il massimo e di fare sempre il meglio, quindi speriamo che la prossima in casa ci sarà ancora di più. Sul gol annullato l'arbitro ha detto che le telecamere dei 16 metri non funzionavano, quindi non avevano la certezza se il giocatore fosse in fuorigioco o meno quando è partita la palla, quindi è rimasta la decisione del campo, del guardalinea. Quindi a me mi sembra un po' strano che abbiamo le telecamere e loro non funzionano, quindi su calcio di rigore nostro per il Perugia io avevo visto un braccio largo e poi l'arbitro ha visto diversamente, quindi è lui che decide.
0: E queste erano le ultime battute della conferenza del capitano del Perugia Megelaitis, che però ecco sul discorso del gol è andato anche a parlare del rigore, dove lui ha visto il braccio alzato, come abbiamo visto già diversi, ma soprattutto la sua dichiarazione è interessante per capire il perché quello che a tutti era apparso una classica regolare azione non in fuorigioco sul gol di Sabatani, l'arbitro abbia convalidato, dopo aver visto al check le immagini, abbia convalidato la decisione iniziale del guardalinea, ovvero quello di telecamere che non funzionavano, così ha detto l'arbitro, nei 16 metri, e quindi certamente il sistema di telecamere, che è a carico della società, mi pare di capire, per quanto riguarda il check, deve essere sicuramente rivisto, perché domenica è andata bene con l'Ostia Mare, ma se una partita, un episodio del genere, arriva in una partita dove stai sotto di una rete, stai perdendo oppure stai pareggiando, una partita decisiva, certamente sono situazioni che non possono essere lasciate al caso o a una inadempienza prettamente tecnologica. Su questo ci sono società che sicuramente hanno sistemi di telecamere probabilmente molto più numerose come minimo rispetto a quelle presenti al Renato Curi. E certamente la testa già è alla prossima partita del Perugia, che incontrerà appunto la Vispesaro, squadra che nella prima giornata di campionato ha perso 2-0 allo stadio Adriatico di Pescara, ma che i grifoni hanno già recentemente incontrato in Coppa Italia con la sconfitta subita a Renato Curi, che ha significato l'eliminazione del Perugia dalla Coppa Italia stessa. Quindi una partita tutt'altro che facile, perché è una squadra che è partita male, quella alla Vispesaro, cioè con una sconfitta alla prima giornata, e vedremo veramente la reale portata del Perugia in fuori casa, il valore e quanto è aggiornata la situazione della condizione fisica e tattica dei grifoni in vista di questa seconda giornata di campionato. Ricordiamo una squadra che è stata assemblata in tempi record, quindi con alcuni giocatori ancora con una preparazione non del tutto completa, e soprattutto con un mercato ancora aperto che potrebbe ancora portare ulteriori rinforzi, soprattutto si parla in attacco, ma a mio avviso necessiterebbe anche di un difensore per dare a questa rosa un aspetto ancora più competitivo. Un Perugia che però, cari radioascoltatori, a mio avviso promette molto molto bene, quindi sicuramente ne vedremo delle belle, spero in senso positivo. Ma se le premesse sono state queste e la sostanza di questi giocatori è questa, giocatori che hanno sicuramente margini di miglioramento sia nella preparazione fisica ma anche nella espressione tecnica, allora sarà sicuramente un campionato interessante, ce lo auguriamo per i grifoni. Noi con qui Grifo a voi studio ci risentiamo alla prossima puntata, intanto io vi auguro la più cordiale buona giornata con i programmi di Radio Antenna Web. Antonello Tacconi vi saluta, vi dà appuntamento alla prossima puntata. Buon ascolto. Si va. Radio Antenna Web ha presentato.
5: Si va.
0: Qui Grifo a voi studio.
5: Serie A.
0: Programma condotto da Antonello Tacconi.
5: In Serie A. Si va.

Ciao a tutti gli ascoltatori di Antenna Web Radio. State per ascoltare il brano To Her Hometown. Io sono Albertino e vi mando un abbraccio. Ciao.

Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web, sono Elin e sono di Anzio. Questo è il mio nuovo singolo dal titolo Mondo Spento, un inno alla possibilità di ricominciare e reclamare uno spazio dove sentirsi liberi. Spero vi piaccia!

Ciao a tutti da Raschiamen, tra poco ascolterete Svegliati Adesso, il mio nuovo brano che denuncia una società distratta da cronache e vanità, manipolata dai media e lontana dai valori veri, ma dentro c'è anche tanta speranza, l'idea che possiamo educare, ricostruire e tornare a un mondo più sociale. E allora un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Ecco a voi Svegliati Adesso, buon ascolto, ciao!

Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web, sono Elin e sono di Anzio. Questo è il mio nuovo singolo dal titolo Mondo Spento, un inno alla possibilità di ricominciare e reclamare uno spazio dove sentirsi liberi. Spero vi piaccia!

Un saluto a tutti e ben sintonizzati su Antenna Web. Sono Mr. Siro e questo brano, dal titolo Sei avvisato, è dedicato alla donazione del sangue. Nella speranza possa incoraggiare qualcuno di voi a compiere questo generoso gesto, vi auguro buon ascolto. Ciao!

Ciao a tutti da Raschiamen, tra poco ascolterete Svegliati Adesso, il mio nuovo brano che denuncia una società distratta da cronache e vanità, manipolata dai media e lontana dai valori veri, ma dentro c'è anche tanta speranza, l'idea che possiamo educare, ricostruire e tornare a un mondo più sociale. E allora un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Ecco a voi Svegliati Adesso, buon ascolto, ciao!

0: forme.
1: Bentrovati amici della Viral Shaz Chart, con la sottoscritta Silvia Dini andremo ad esplorare la selezione fresca ed emozionante dei brani più virali e shazamati del periodo. Fra rock, pop e melodie avremo modo di riascoltare grandi hit vintage, ancora oggi in grado di farci vibrare tutto dentro, e sicuramente non potrà mancare qualche brano dei giorni nostri. Ma intanto salutiamo il pezzo che la scorsa settimana svettava altissimo, il capolavoro assoluto dei Depeche Mode, un brano dall'energia incredibile che coinvolge ogni cuore. Enjoy the silence!

E ora si va alla scoperta di questa nuova selezione. Passò alla storia per un coraggioso videoclip in cui il cantante appare completamente nudo fra modelle, anche se svestite, celebrando un messaggio di purezza e di unione universale. Era il 1993 e sono i Beloved con Sweet Harmony.

0: Song of the Week.
1: E chi vuole alto a livello globale? Scritta da Simon Le Bon per superare il trauma e il profondo dolore per la prematura scomparsa del suo migliore amico, David Smiles, questa splendida ballata segnò la rinascita commerciale dei Duran Duran. A noi, Ordinary World.

0: Number 9.
1: Quella che ascoltiamo ora è un grido d'amore e di forza interiore vissuto attraverso una voce nera, racchiusa in un'icona bionda. Lasciamoci travolgere dall'energia intramontabile di Anastasia. Questa è Left Outside Alone.

0: Number 8.
1: Nacque nel 1975 come pezzo dei The Arrows, ma I Love Rock and Roll divenne un inno rock leggendario e planetario solo anni dopo, grazie al carisma ribelle e alla graffiante interpretazione al femminile di Joan Jett and the Blackhearts.

0: Angolo Discovery.
1: Vediamo un po' cosa c'è nell'angolo Discovery. Un potentissimo messaggio di denuncia contro violenze omofobe in una traccia con la firma di Osier, dominata da metafore religiose, che descrivono però l'atto d'amore. Take me to church.

0: 6.
1: La Viral Chart ci propone ora i Toto con Africa, un pezzo nato dall'immaginazione di un musicista che non aveva mai visitato quel continente, ma era riuscito comunque a captarne il fascino leggendo il National Geographic e a crearne i paesaggi sonori suggestivi con percussioni e sintetizzatori. I Toto con Africa.

0: Soundtrack.
1: Eccoci all'angolo della musica per TV e movie. Il ritmo travolgente in stile High Energy del produttore Gene Steinman ha ridefinito l'immaginario cinematografico degli anni Ottanta grazie alla voce graffiante della compianta Bonnie Tyler in Holding Out for a Hero, celebre a livello mondiale come brano portante della colonna sonora del film Footloose.

0: Number 5.
1: Siamo a metà della Viral Shazz Chart di questa settimana. Arriva un brano che dietro la maestosità rock nasconde una delusione. Il cantante John Wetton scrisse il testo basandosi sulla rottura sentimentale con la propria fidanzata che lo aveva lasciato per un altro uomo. E noi la dedichiamo a tutti quelli che hanno avuto una delusione in amore. La rabbia e l'energia di Only Time Will Tell, degli Asia.

0: Angolo Vintage,
1: angolo virale vintage. Gli artisti sanno trarre ispirazione anche dalle situazioni più semplici. Wonderful Tonight nacque di getto una sera mentre Eric Clapton giocherellava con la chitarra aspettando pazientemente che la futura moglie, Patty Boyd, finisse di truccarsi e di farsi bella, anzi meravigliosa, per andare ad una festa a casa di Paul McCartney. Wonderful Tonight, Eric Clapton.

Viral Shots Chart. Stai ascoltando la Viral Shots Chart con Silvia Dini su Radio Antenna Web. Ed eccoci giunti agli anni 80, anni di sperimentazione artistica, musicale e multimediale. Take On Me degli Ha-Ha ci ha regalato, oltre che una bellissima canzone, un rivoluzionario videoclip con una speciale e laboriosa tecnica detta di rotoscoping che per la prima volta mescolava riprese reali e disegni a matita.

Andiamo ora a scoprire le tre posizioni più alte di questa settimana. Number 3. Cancelliamo tutti i problemi. Arriva una regina del soul, Mary J. Blige, con una hit mondiale del 2001, Family Affair. Ho scoperto che questa canzone ha inventato delle parole in inglese. Nel testo ci invita a dimenticare ogni forma di hateration e di holleration all'interno della dancery. Ecco a noi un inno senza tempo contro i drammi della vita quotidiana. Family

0: number 2.
1: A un passo dalla vetta, posizione numero 2. Tutti la ricordano per l'energia punk, i capelli coloratissimi e la voglia di fare festa. Ma nel 1983 Cyndi Lauper ha dimostrato al mondo di avere anche un cuore immenso e malinconico, con una ballata piena di emozione senza tempo, Time After Time.

0: Number one.
1: Ed ecco la vetta della settimana. Dietro l'armatura da rockstar invincibile, Freddie Mercury nascondeva una profonda e umanissima solitudine. E c'è un pezzo in particolare che sembra un po' un vero e proprio grido d'aiuto, una confessione a cuore aperto sulla ricerca dell'amore. Di qualcuno da amare. Lasciamoci travolgere dall'emozione, arrivano i Queen con Somebody to Love.

Amiche e amici, anche questa selezione della nostra Viral Shazz Chart è arrivata alla conclusione. Abbiamo attraversato sonorità molto diverse fra loro, epoche musicali diverse fra loro, che ci hanno regalato energia, nostalgia, leggerezza in un percorso ricco di sfumature. Ogni brano ci ha lasciato un segno, magari un piccolo spunto di riflessione o chissà, solo un ricordo da portare con noi. Vi ringrazio per essere stati qui e vi do appuntamento alla prossima, ma nel frattempo, come dico sempre, Shazammate, gente!

House for me, this house with you, let me house for me.

0: Discole.
1: Con Mauri. Benvenuti su Discoland, il programma dedicato alla dance anni 90, in tutte le sue forme. Rimani sintonizzato fino alla fine, potrai sentire i titoli dei dischi di questo episodio.
2: Go! DJ! Go!
1: Si parte.

0: Prima parte di Discoland ti dico esattamente cosa hai ascoltato.
1: Datura con New Style, MiG-29 con MiG-29, Fargetta con Music, Scuba con What's Up Daddy, Double D con Don't You Feel, i FBI Project con Come On and Do It, Blackwood con Ride on the Rhythm, Danub Dance con Unique, a chiudere Tin Man con 80 Strings.
2: Fin qui tutto bene.

0: è Discola
1: con Mochi. Benvenuti su Discoland, il programma dedicato alla dance anni 90, in tutte le sue forme. Rimani sintonizzato fino alla fine, potrai sentire i titoli dei dischi di questo episodio. Go! DJ! Go! Si parla.

Finisce qui la seconda parte di Discoland, ti dico esattamente cosa hai ascoltato. I Sons of Ilsa con I'm a Rave Baby, i Technotronic con Pump Up the Jam, Blast con Sex and Infidelity, Bucketheads con The Bomb, i Real to Real con Conway, Chase con Stay With Me, Captain Hollywood con More and More, e a chiudere i Corner Shop con Brimful of Asia, versione remix di Fatboy Slim. E finisce qui Discoland, ci sentiamo settimana prossima con un nuovo episodio. Ciao, da Mo.

Salve a tutti da Andy Simonello e benvenuti a Solchi Italiani. Alla Fiera dell'Est è il terzo album di Angelo Branduardi, pubblicato nel 1976. L'album è stato insignito nello stesso anno del premio della critica discografica italiana. I brani sono tutti di Angelo Branduardi e i testi insieme alla moglie Luisa Zappa. Gli arrangiamenti sono a cura di Maurizio Fabrizio. Il primo brano, che dà il titolo all'album, è un adattamento di un canto pasquale ebraico dal titolo Shad Gadia ed è stata utilizzata nella cover cantata dall'israeliano Shlomi Shabbat in uno spot per la compagnia telefonica Pelephone. Ha una curiosa somiglianza con la filastrocca inglese The House That Jack Built, pubblicato nel 1797. In origine il topo era un agnellino.

Segue la favola degli Aironi, che ha come elemento centrale del testo la relazione fra uomo e mortalità. Dice il testo: è là che la terra si è chinata a raccogliere ogni cosa che il tempo ha abbandonato. È là che l'ultimo dei semi non ha lasciato frutto. E la terra ha ormai scordato che tanti anni fa, a un vento profumato, distesero gli Aironi le ali colorate.

terzo brano da Alla fine dell'est, Il vecchio e la farfalla. La canzone è ispirata da un proverbio orientale citato nel Milione di Marco Polo. Racconta la storia di un uomo ormai anziano e privo di forze, che si riposa sotto una grande quercia e si addormenta sognando di trasformarsi in una farfalla che, dopo aver lasciato il suo corpo, ormai decadente, vola allegramente da un fiore all'altro, ma poi si rende conto della sua dura e triste realtà.

Canzone per Sara è dedicata alla figlia di Branduardi, Sara, appena nata, una ninna nanna acustica intrisa di immagini naturali e ricorda le antiche tradizioni dei Pelerossa.

E la Doha di Alla Fiera dell'Est si chiude con La Serie dei Numeri, una ripresa di Un Canto Bredone, Ar-Ranaù, Le Serie appunto, e contenuto nella raccolta Ballads Breads, tradotto Ballate di Bretagna. Le parole conclusive, unica la morte, da sempre madre del dolore, inducono inevitabilmente alla riflessione.

chitarra e liuto, Gigi Capellotto al basso, Andy Surdi la batteria, Bruno De Filippi al bouzouki, al cuica, Benzo Sitar e armonica bassa, Tiziana Botticini all'arpa. Il lato B si apre con Il dono del cervo, una riflessione metaforica sulla ciclicità della vita, questa volta in accezione positiva. La morte del cervo, che gli si offre spontaneamente, consente al cacciatore di ricavare una serie di materiali utili al proprio sostentamento.

segue il funerale. La melodia vocale è ripresa dal brano tradizionale seicentesco Henry Martin e i versi sono una manipolazione dei consigli al morto di Franco Fortini, di cui Branduardi era stato allievo ai tempi del liceo. Il testo di Fortini a sua volta riprendeva una serie di poesie popolari romene. Per giungere a Il funerale si è così generato un accumulo di rimodellamenti che rappresenta un po' la versione moderna delle mutazioni subite dalle ballate popolari nel corso dei secoli a causa delle tradizioni orali e delle traduzioni. Questa canzone invita a non aver paura della morte, perché proprio tramite la morte ritroveremo l'innocenza perduta.

L'uomo e la nuvola, una storia d'amore difficile e improbabile, all'apparenza impossibile, fra un uomo e una nuvola. Ma come in ogni amore difficile e assurdo, si interpone la mano del destino, che è come il vento a cui la nuvola, rinnegando la propria volontà, si affida. E allora viene il miracolo, un miracolo d'amore. La nuvola dona se stesso e diventa pioggia, consumandosi d'amore.

Penultimo brano da Alla fine dell'Est di Angelo Branduardi, Sotto il Tiglio. Il testo della canzone si basa su un Lied medievale tedesco intitolato Unter den Linden, scritto da Walter von der Vogelweide, dove il protagonista racconta della storia d'amore avuta con la donna che amava e delle sue avventure che vivevano sotto un tiglio, fino a quando viene poi abbandonato da lei.

Alla fine dell'est si chiude con Canzone del rimpianto. Il protagonista ormai in fin di vita rimpiange le varie occasioni di cui non potrà mai approfittare perché non gli sono arrivate per tempo. Sperando che la scelta dei solchi sia stata di vostro gradimento, Andy Simonero vi ringrazio per l'ascolto e vi rimando alla prossima puntata di Solchi Italiani. Ciao a tutti!

0: Wave, tutte le novità del panorama internazionale con Alberto Prisco.
1: Grande puntata quella odierna di Rock Wave, ci sono dei ritorni discografici veramente interessanti. Un grosso abbraccio a tutte e a tutti da Alberto Prisco. Staremo insieme per una lunga cavalcata sonora di ottima musica, così come è nelle mie intenzioni. Spero che ovviamente questo corrisponda anche ai vostri gusti musicali. Potremo ascoltare le nuove uscite discografiche di band come Strokes, Afghan Winks, Teenage Fan Club, Embrace, Akon the Bunnymen, Burr Adlis, Matt Berninger, il frontman di The National. Ascolteremo anche un pezzo degli Who, il loro ultimo album Live, ma all'inizio con questa band che arriva da Minneapolis. Sono nati nel 1985, si chiamano J-Oaks e questo è uno dei loro nuovi singoli, si intitola Keeping Our Heads Above Water.

0: Resta in contatto con Rock Wave. Scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: Sanctuary Park è il titolo del nuovo album in uscita a breve per quanto riguarda i Jayhawks, band di Minneapolis, guidata ormai da tanti anni da Gary Louris, che è stato il cofondatore della band insieme a Mark Olson. Io amo molto i primi album di questa formazione, quando c'era anche lo stesso Mark. Avevano un'impronta più americana, mentre quando la guida è passata totalmente nelle mani di Gary Louris si è andati verso più un pop di stampo britannico. Comunque album assolutamente molto molto belli, io li amo ancora assolutamente, e sono ansioso di ascoltare il loro prossimo album. C'è già un altro singolo che sta circolando, che ascolteremo sicuramente in una delle prossime puntate di Rock Wave. Continuiamo con i The Tubs, che è una formazione indie rock gallese che si è formata tra Cardiff e Londra nel 2021. Hanno pubblicato un paio d'album, c'è già un nuovo singolo che anticipa il loro nuovo lavoro dal titolo Hard Life, che uscirà l'11 settembre. Il pezzo si intitola Who's Gonna Love You Now? Ce l'ascoltiamo insieme dai The Tubs.

Who's gonna love you now? Chi ti amerà ora? Parla un po' del timore di rimanere soli dopo una relazione. Questo è un pezzo dei Tubs, formazione indie rock gallese, sicuramente un pezzo influenzato dal Northern Soul, ma anche qualcosa di mod, qualcosa dei Jam o anche degli Style Council, per parlare delle due band di Paul Weller. E fra non molto uscirà l'album e ascolteremo anche altri pezzi di questa nuova formazione. Quando vi ho fatto l'introduzione della trasmissione vi ho parlato di grandi nomi, però cerchiamo di farvi ascoltare la nuova musica inglese americana, ma un po' da tutto il mondo, dalla Svizzera per esempio più tardi, dall'Asia, un po' da tutto il mondo. Però questi sono inglesi, arrivano da Liverpool, hanno fatto la storia della New Wave anni 80, si chiamano Echo and the Bunnymen. La band di Ian McCulloch torna con questo pezzo che si intitola Brussels is Haunted, Echo and the Bunnymen.

Bruce is Haunted da Ian McCulloch, che la sua formazione di sempre, ovvero sia Echo and the Bunnymen, Apples for Isaac, che è il titolo del nuovo album, uscirà fra pochissimo, tornano con degli inediti dopo ben 12 anni. E si sentiva un po' la mancanza di questa band, nata a Liverpool nel 1978, band fondamentale per il rock inglese, dagli anni 80 in poi. È il momento ora di una cantautrice statunitense, cresciuta in Minnesota ma trasferitasi poi a Nashville, si chiama Brennan Weddle. Ci presenta il suo singolo dal titolo Let's Be Models.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Brenda Weddell, dicevo, si è trasferita a Nashville e sicuramente ha tratto le giuste contaminazioni da quella città bellissima degli Stati Uniti. Grandi atmosfere country, ma c'era anche qualcosa di rock per un album che è stato prodotto da Brad Cook, si chiama proprio come il suo nome e cognome, quindi Brennan Weddell. Let's Be Models era il titolo di uno dei due singoli che hanno introdotto questa fatica di questa artista emergente statunitense. Arriva ora una jam band di Trieste, fanno questo mix tra blues, rock, psichedelia. Si chiamano Green Fudge, il pezzo che ci fanno ascoltare dal loro nuovo album si intitola Rise.

una band dal sound internazionale, una band da vedere assolutamente dal vivo. Loro sono di Trieste e si chiamano Green Fudge, formazione nata nel 2024, quindi recentissima, guidata dal chitarrista Francesco Colautti. Fanno questo sound che si ispira sicuramente agli anni 70, c'è un po' di blues, di psichedelia nella loro musica e dal vivo danno ampio spazio all'improvvisazione. Band dal sapore internazionale anche la prossima, è un duo che arriva da Venezia, vi sto facendo ascoltare già da qualche settimana, si chiamano Crimea, fanno un genere completamente diverso dai Green Fudge, ci presentano Over and Over, Crimea.

Over and Over dai Crimea, attenzione perché si scrive col K non con la C normale. Questo duo synth pop che arriva da Venezia, sono nati nel 2021, sono guidati dal frontman Nick Solow e c'è Alice Taylor ai cori ma anche lei alle tastiere. Un album veramente molto bello dal titolo Are You Human, da cui vi sto facendo ascoltare varie canzoni che spero incontrino anche i vostri gusti musicali. È il momento ora del progetto indie pop francese guidato dal musicista e autore Jean-François Cantot. Si chiamano Liberty Bell, il nome l'hanno preso da un album dei Gobi Twins, formazione mai dimenticata australiana, si intitola In My Arms Away. Liberty Bell.

uno dei capolavori per una band inglese che si chiama The Who, brano del 1971. Pensate che i due personaggi che guidano questo gruppo si chiamano Roger Daltrey, classe 1944, Pete Townshend, classe 1945, tutti e due nati a Londra. Ho avuto la fortuna di vederli dal vivo nella prima data del loro ultimo tour e sono ancora veramente bravissimi. Gli anni sono passati, ma loro sono sempre dei grandi personaggi da palcoscenico. The Who, Behind Blue Eyes, pezzo iconico, tratto da una registrazione dal vivo, catturata il 25 luglio 2023. C'era anche la Heart of England Philharmonic Orchestra che li aiutava, poi c'erano anche dei sintetizzatori e altri strumenti vari per quest'album dal vivo uscito proprio in questi giorni, che raccoglie tutti i grandi successi di questa band storica inglese. È il momento ora di un cantautore americano, arriva da Cleveland, è un classe 1994, si chiama Tyler Ballgame.

artista americano che arriva dall'hip hop, però ha cambiato genere musicale, si chiama Tyler Ballgame. Leave It Down era il titolo di questo suo nuovo singolo, che anticipa un nuovo album che, diciamo così, conferma anche un po' la sua crescita artistica rispetto agli esordi, con una produzione decisamente più curata. Il 9 ottobre invece uscirà Do Not Dare to Dream, che è il nuovo album dei grandiosi Teenage Fan Club, band nata nel 1989 in Scozia. Il loro nuovo singolo si intitola Day in the Sun. Teenage Fan Club.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Teenage Fan Club con Day in the Sun, giorno nel sole, è un testo ottimista che esplora il cambio di prospettiva e la conoscenza di una rinnovata luce interiore attraverso la forza di condividere un nuovo amore, così dicono le note ufficiali. Band fondata nel 1989, i frontman ci sono ancora, ovvero Norman Blake e Raymond McGinley. Intanto dall'Australia un supergruppo, si chiamano Pain Gain.

Dead Dog Dream, che starebbe per il sogno del cane morto. Pain Gain, questo gruppo australiano decisamente interessante, fanno questo dream pop molto molto sognante. Ma intanto Coming Home, il brano che state ascoltando, è degli Embrace.

0: Rock Wave.
1: È uno dei pezzi preferiti per il sottoscritto dal nuovo album degli Embrace. Il pezzo si chiama Coming Home. Ho visto alcuni riferimenti a band come Mumford & Sons e Lumineers. Un po' si distacca dagli altri brani contenuti in questo nuovo album per la band di Danny McNamara. Hanno pubblicato ad oggi 8 album. Si sono formati nel 1993, più o meno in quel periodo, forse qualche anno più tardi, c'era un'altra band inglese che nasceva, The Buradleys. Anche loro sono tornati da poco con un nuovo lavoro. Il pezzo si intitola Solar Side e ce l'ascoltiamo insieme, Buradleys.

The Burradley's, formazione fondata da Simon Rowbotham nel 1988. Il loro nuovo album uscito a maggio conteneva anche questa Solar Side, album molto variegato, c'è un po' di tutto in questo lavoro, c'è un po' di elettronica, alcuni brani un po' cantautorali e quello che abbiamo appena ascoltato, molto originale sicuramente, soprattutto se pensiamo alla produzione passata di questa band inglese. Arriva ora una cantautrice americana, si chiama Sarah Kaun, è in attività già da un bel po' di tempo perché ha pubblicato 6 album, lei è nata a Denver in Colorado, ci regala il nuovo singolo dal titolo Not How I Hoped, un'atmosfera molto indie folk con una pedal steel guitar in grande evidenza e anche una bellissima chitarra acustica molto molto delicata. Ce l'ascoltiamo insieme, Sarah Kaun.

0: Rock Wave.
1: Sarah Kaun con un estratto dal suo nuovo album, un'anticipazione dal titolo Not How I Hoped, per questa cantautrice del Colorado, uno dei vari singoli che hanno introdotto questa sua nuova fatica ormai pronta e ormai in uscita. Il prossimo pezzo dura 100 secondi all'incirca ed è di una band londinese che è nata nel 2017, guidata da un frontman che si chiama Sox, per un genere musicale che i critici definiscono come baroque pop. Il pezzo si intitola Rufus ed è inserito in una compilation molto particolare che si intitola Pet Sounds, di cui vi sto parlando già da qualche puntata di Rock Wave. Praticamente sono storie di gatti, ben 8, poi 6 di cani e una di volpe, attraverso 15 grandi band che fanno indie pop, il tutto sotto la regia di un'etichetta inglese che si chiama Scapewalks. La band si chiama Tugboat Captain, il pezzo Rufus, che è un cucciolo di cane.

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: Stai ascoltando Rock Wave, playlist condotta da Alberto Prisco.

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: Forse avete riconosciuto la voce del cantante che avete appena ascoltato, si chiama Matt Berninger, è il frontman dei The Nation. Lo scorso anno ha pubblicato il suo secondo album da solista, Get Sunk, però c'è ora un singolo che sta circolando, si intitola Martin Mi Fazzo, un po' diverso dal suo genere musicale solito e soprattutto da quello della sua band di riferimento, però un pezzo assolutamente piacevolissimo. Continuiamo con i Metric, band indie rock che arriva dal Canada, esattamente da Toronto. Sono nati nel 1998 e sono sempre guidati dalla frontwoman Emily Hines. Ci ascoltiamo questo pezzo che fa parte del loro ultimo album, secondo me uno dei più belli, si intitola Leave You on a High.

Leave You on Henai, un pezzo che mette sicuramente in risalto la voce in falsetto della cantante di questa formazione canadese, lo ripeto ancora, Metric, giunti al decimo album, formazione in attività dal 1998. Ancora una frontwoman, ancora una voce femminile che è quella della cantante di un gruppo svizzero che si chiama Soft Loft. Lei si chiama Jorina Stam. La band pubblicherà a breve il nuovo album, si intitolerà Throw the Dice, che contiene anche questo pezzo dal titolo Wednesday. Soft Loft.

Wave. Soft Loft dalla Svizzera, questo gruppo indie pop nato nel 2022, molto bello, molto piacevole questo pezzo che farà parte di Throw the Dice, album in uscita a settembre. Ma intanto attenzione, perché torna una band inglese, si chiamano The Howlers, il loro album uscirà ad ottobre, intanto c'è questo pezzo, Cold Sweat.

The Howlers, band londinese, sono nati nel 2019, hanno già pubblicato un album, il secondo uscirà il 9 ottobre. Cold Sweat era il titolo di questo singolo, con dei sintetizzatori in grande evidenza. Continuiamo ora con una cantautrice che arriva dall'Australia, si chiama Julia Jacklin. Il pezzo fa parte del suo ultimo lavoro, si intitola Get Away From Me.

0: Rockwave, il meglio della musica rock.
1: Julia Jacklin, classe 1990, arriva da Sydney. Ti ho fatto ascoltare questo pezzo, tutto basato su alcune chitarre jungle rock. Get Away From Me, I Think I Love You Soon, era il titolo di questa canzone. Non manca molto alla fine della puntata, ma state incollati con noi perché fra poco arriverà il nuovo singolo degli Strokes, ma prima di questo c'è il nuovo pezzo di Family Stereo, che è un gruppo che arriva da Londra. Il pezzo si chiama Four Lines.

Non c'era bisogno di presentare gli Strokes con il cantato inconfondibile di Julian Casablancas, cantato un po' svogliato, un po' tirato, diciamo così. Lonely in the Future è il titolo del loro nuovo singolo, fa parte dell'album Reality Awaits, album prodotto dal grande Rick Rubin, che segna il ritorno di questa band newyorkese dopo un po' di tempo, anche se poi loro fanno molti concerti dal vivo, insomma in un modo o nell'altro c'è la possibilità sempre di ascoltarli. Formazione che è nata, lo ricordo, nel 1998. Continuiamo con gli Afghan Whigs, nuovo singolo si intitola My Lover, l'album si intitola Soft Control per la band di Greg Dulli.

0: Rockwave, il meglio della musica rock.
1: Era la band di Cincinnati degli Afghan Whigs con My Lover, dal loro album Soft Control. Vi lascio con una canzone dei Penelope Isle, formazione nata nel 2013 per volontà di Jack e Lily Walter, che poi hanno anche dei progetti paralleli di una certa importanza. La canzone si intitola I Loved You Robert Pattinson ed è ovviamente dedicata alla figura dell'attore Robert Pattinson. Vi mando un abbraccio molto forte. Spero che questa trasmissione, che ha alternato grandi ritorni a band emergenti, sia stata di vostro gradimento e vi aspetto puntuali con il prossimo episodio di Rock Wave. A prestissimo, ciao!

0: La guest star di oggi è Lucio Dalla. Lucio Dalla è stato un cantautore, musicista e attore italiano. Figlio del bolognese Giuseppe Dalla, che è stato il direttore in città del club di tiro a volo, come verrà descritto in Come profondo il mare.
1: Babbo, eri un gran cacciatore di quaglie e di fagiani, caccia via queste mosche che non mi fanno dormire, che mi fanno arrabbiare.
0: La madre, modista e casalinga bolognese Iole Melotti, verrà ritratta nella copertina del disco Cambio. Dopo la morte del padre, Dalla viene mandato in collegio dove trascorre le scuole elementari, iniziando ad esibirsi in piccole recite scolastiche. Tornato adolescente a Bologna, si appassiona alla musica jazz. Da assoluto autodidatta, impara a suonare il clarinetto, esibendosi in alcuni gruppi dilettantistici della città. Poi entra nella Reno Dixieland Band, di cui fa parte anche il regista Puppi Avati, che lo ricorda così.
2: Ho la consapevolezza che Lucio sia scappato via, ma si sia nascosto momentaneamente, non definitivamente, perché lo sento ancora molto con me. E allora pensare alla sua morte è un po' come quello che accadde tantissimi anni fa. Io avevo un attore col quale ho avuto una consuetudine, un ragazzino, si chiamava Nick 900, e che se ne andò anche lui così all'improvviso, in un modo inspiegabile, che non si poteva definire morto. Lucio morto non c'è. È un definirlo, secondo me, che non... Lucio scappato via, sì, perché anche quando andavamo a suonare lui scappava via, non si presentava, arrivava senza la giacca, senza la cravatta, bisognava continuamente andarlo a svegliare. Era molto indisciplinato, lui. Non solo aveva un grandissimo talento, ma era anche molto disciplinato, e uso un termine molto volgare, soprattutto nell'ufficio del magnifico rettore, ma era anche un grandissimo cazzaro, proprio diceva delle cazzate terrificanti, era un mitomane. Come sono tutti i mitomani, quelle persone di bassa statura, e lui, essendo di bassissima statura, era molto mitomane. Però la cosa straordinaria di Lucio è che tutte le cose che lui si inventava su se stesso le ha fatte. Cioè, lui riusciva, in genere il Padre Eterno li punisce i bugiardi, invece nel suo caso no, l'ha premiato, perché lui ha realizzato tutte le cose che lui già raccontava che avrebbe fatto e le ha fatte. Cioè, il viaggio di Lucio, la vita di Lucio, veramente è un percorso siderale. Se immaginiamo da dove è partito, mi ricordo da ragazzino di 14 anni chi era Lucio Dalla a Bologna, veramente era il nulla del nulla del nulla. E quello che è diventato e è arrivato è assolutamente molto commovente.
0: Alla fine del 1962 entra a far parte dei Flippers, gruppo supporto di Edoardo Vianello, con il quale incide molti dei suoi successi. Contemporaneamente, in qualità di cantante dei Flipper, inizia a presentarsi al pubblico rivelando i suoi estemporanei gorgheggi scat, che diverranno in seguito una sua caratteristica vocale. Durante il cantagiro del 1963, Gino Paoli lo persuade a tentare la carriera da solista e incide i primi 45 giri. Nel 1966 arriva il suo primo album dal titolo 1999, e Dalla presenta a Sanremo il brano Puff Boom, brano abbinato con Yardbird, che ne incisero una loro versione. Nel 1968 partecipa in qualità di narratore e cantante al film Franco Ciccio e le Vedove Allegre. L'anno successivo ottiene un discreto successo con la canzone Fumetto, scelta dalla Rai come sigla del programma per bambini Gli Eroi di Cartone.

Nel 1971 partecipa nuovamente al Festival di Sanremo, presentando la canzone 4 marzo 1943, brano che gli vale il terzo posto assoluto. Il brano, prima di essere ammesso alla manifestazione, conosce gli strali della censura, essendo stato intitolato inizialmente Gesù Bambino. Il titolo, giudicato irrispettoso, considerando anche la storia narrata, quella di una ragazza madre che ha un figlio da un ignoto soldato alleato, è cambiato prendendo come spunto la data di nascita di Dalla, pur non essendo una canzone autobiografica. Ugualmente, alcune parti del testo, anch'esse giudicate inadeguate, vengono modificate. Mi ricorombe subito proprio all'ultimo mese, diviene mi aspettò come un dono d'amore fino al dal primo mese. Giocava alla Madonna con il bimbo da fasciare, muta in giocava a far la donna con il bimbo da fasciare. E infine il ritornello finale, e ancora adesso che mentre bestemmio e bevo vino, per i ladri le puttane sono di suo bambino, viene adattato in e ancora adesso che gioca a carte e bevo vino, per la gente del porto mi chiamo Gesù Bambino.

nel 1972 è ancora a Sanremo, per la quarta volta, con la commovente Piazza Grande, dedicata a un senzatetto realmente vissuto. Inizialmente il brano doveva essere cantato da Gianni Morandi. Dalla però non vuole rinunciare al pezzo e riesce a presentarsi al festival, resistendo alle pressioni della sua casa discografica. Piazza Grande diverrà ben presto una delle canzoni più note e ammirate, sempre richiesta in tutti i suoi concerti. Divenuta nel tempo un classico della musica italiana, nonostante a Sanremo raggiunge solamente l'ottavo posto.

Nel 1973 Dalla comincia la collaborazione con il poeta bolognese Roberto Roversi. Dopo l'uscita di un paio di album, nel 1976 fa uscire Automobili, dove è contenuta la famosa canzone Il motore del 2000 e la divertente intervista con l'avvocato, in cui Dalla, usando i suoi celebri scat, immagina un'intervista con Gianni Agnelli. Un'altra traccia contenuta da questo disco è una canzone dedicata al mito delle corse automobilistiche Tarsio Nuvolari, con il titolo Nuvolari.

Volari, quando passano volari, la gente arriva in mucchio e si stende sui prati.

Lucio Dalla tronca la collaborazione con Roversi e diventa autore di testi e musiche, dimostrando da subito una padronanza letteraria solida e matura. Nel 1977 pubblica Come profondo il mare. Nell'album sono contenute L'intimista quale allegria, la solitaria e anarchica Il cucciolo Alfredo, la malinconica E non andar più via e la surreale Corso Buenos Aires. Altro pezzo centrale dell'album è la geniale e bizzarra Disperato erotico Stomp. Da questo disco vi faccio ascoltare la traccia che dà il nome all'album, Come profondo il mare.

L'anno successivo pubblica il 45 giri Ma come fanno i marinai, scritto e cantato insieme con Francesco De Gregori, è uscito nel dicembre 1978. Il brano nacque in modo abbastanza casuale, come racconta il cantatore romano. La canzone, forse la gente non ci crede, è nata a pranzo, quando, dopo il caffè, ci siamo messi a suonare insieme. Dopo qualche mese, i due artisti realizzano il tour Banana Republic, che riempie nell'estate del 1979 gli stadi di tutta Italia. È la prima volta che la musica d'autore sbarca negli stadi, misurandosi direttamente con il grande pubblico. Esce il disco live Banana Republic, che vende 500.000 copie. Dal live ascoltiamo Ma come fanno i marinai, durante la tappa a Napoli.

prima del live Banana Republic, Lucio Dalla aveva già pubblicato l'album Lucio Dalla, che rimane in classifica un anno e mezzo. Tutte le canzoni da ricordare, dalla storia adolescenziale di Anna e Marco, dall'apocalittica L'ultima luna, dalla delicata Stella di mare e alla corrosiva La signora. Bellissimo il brano Tango, La dolce amara Milano, e a chiudere il disco una delle canzoni manifesto, L'anno che verrà, che idealmente va a chiudere il decennio degli anni di piombo. Quella che vi propongo ora è una canzone scritta da Ron e cantata insieme a Francesco De Gregori, dal titolo Cosa sarà?

felicità che fa morire a 20 anni, anche se vivi fino a 100. Cosa sarà a far muovere il vento, a fermare un poeta ubriaco?

Nel 1980 l'artista bolognese pubblica un album dal titolo Dalla, un altro capolavoro dal sapore rock trainato da una band di primo ordine. Nel disco sono contenute canzoni come Cara, Futura, Mary Louise, solo per citarne alcune, che diverranno fondamentali nei concerti. Un altro brano dell'album è Balla Balla Ballerino, storia di un danzatore pacifista che, ballando alla luce di 1000 sigarette e di una luna, balla con amore per tutti, anche per i più violenti.

In quegli anni la RCA lanciava il progetto Q-Disc a vari artisti. Anche Lucio Dalla pubblica il suo. In questo disco, formato da 4 tracce, è contenuta anche una cover strumentale del brano You Got a Friend di Carole King. Il progetto viene anche ricordato con il titolo Telefonami fra 20 anni, come una delle canzoni contenute. Allora, ascoltiamola.

io sarei lo stronzo, quello che guarda troppo la televisione. Beh, qualche volta lo sono stato.

0: Nel 1982 a Dalla viene chiesto di fare la colonna sonora del film Borotalco di Carlo Verdone. Nel film è molto presente la figura del cantatore che fa eseguire i brani al gruppo neonato degli Stadio, una creatura di Dalla. Alla presentazione della pellicola, Dalla si infuriò perché nella locandina il suo nome appariva molto più grande rispetto a quello degli attori e del regista, come racconta Verdone in un'intervista.
1: L'ho fatto incazzare soltanto sì, una volta. Dalla mi aveva visto in televisione ed era rimasto molto colpito da quello che facevo. Allora ci pensò, ci stava e disse: guarda, io ti do qualche canzone mia, qualcosa farò, però ti metto accanto il mio gruppo, che sono gli Stadio, che è un bel gruppo che suona con me, e insieme faremo una bella colonna sonora. Dice: però dammi la certezza che farei un bel film. Io Borotalco credo di averlo fatto molto bene, perché credo di aver dipinto un periodo storico molto importante, quello dell'inizio degli anni Ottanta. Era un film pieno di entusiasmo, era un film pieno ero giovane, ma pieno di giovani, pieno di battute che ancora oggi si ricordano, e con Manuel Fantoni, con la Giorgi, insomma fu veramente una bella. Quando il film fu terminato, Dalla mi disse: guarda che me lo devi far vedere, perché chiaramente lui ci teneva a vedere il film, perché se avessi fatto una puttanata probabilmente avrebbe detto: no, il mio nome o lo tolgo o lo metti piccolo piccolo. Oppure il produttore invece che cosa fece? Prima di far vedere il film a Dalla uscì con i manifesti enormi, all'epoca si faceva quei cartelloni immensi di striscioni per strada con scritto Borotalco, e era: Borotalco, piccolo così, un film di Carlo Verdone, con Carlo Verdone un po' più grosso, Eleonora Giorgi un po' più grosso, musica di Lucio Dalla così grosso. Cioè, quasi a dire: non credo più a Dalla che a Carlo Verdone. Questo era praticamente il messaggio del produttore, che era Mario Cecchi Gori.
0: Dopo la pubblicazione di 1983, titolo che indicava l'anno di produzione, Dalla esce con l'album Viaggi organizzati, il primo senza la collaborazione degli Stadio. Dal disco ricordiamo l'omonima canzone e soprattutto la hit Tutta la vita, incisa in inglese da Olivia Newton-John e cantata anche dal vivo dall'amico De Gregori.

nel 1985 torna a lavorare con gli Stadio e nel gennaio 1986 esce Bugie. Trainato dal grande successo di Se io fossi un angelo, registra di nuovo ottimi riscontri di vendita, aggiudicandosi il disco di platino. L'anno successivo parte in tournée con gli Stadio per una serie di concerti all'estero, culminate con le esibizioni negli Stati Uniti. Dal concerto americano verrà poi estratto il doppio album dal titolo Dall'America al Caruso. Unico inedito dell'album è la struggente Caruso, che racconta gli ultimi giorni di vita del grande tenore e regalerà al cantatore emiliano un successo straordinario. La canzone, che ha venduto quasi 9 milioni di copie in tutto il mondo, è oggi considerata un classico della canzone italiana e napoletana. Nel corso degli anni il brano è stato interpretato da artisti di qualsiasi nazionalità, tra i quali spiccano cantanti di fama mondiale come Celine Dion, Michael Bolton, Julio Iglesias, Andrea Bocelli e Luciano Pavarotti. La canzone, tradotta in varie lingue, ha venduto oltre 38 milioni di copie in tutto il mondo.

potenza della lirica, dove ogni dramma è un falso, che con un po' di trucco e con la mimica puoi diventare un altro. Ma due occhi che ti

nel giugno dell'88 arriva una nuova esperienza, ovvero Dalla Morandi, disco di 15 tracce contenente vecchi successi dei due amici, con in più vari inediti scritti da Dalla, Mogol, Mario Lavezzi, Battiato, Stadio e Ron. La canzone di lancio, Vita, è subito un successo. Scritta da Mogol, su musica di Mario Lavezzi, diverrà per Morandi un nuovo trampolino di lancio per tornare di diritto tra i grandi della musica italiana.

all'inizio degli anni 80 arriva Cambio. Il disco, trainato dal successo di Attenti al Lupo, vende 1.300.000 copie. Ma l'album contiene anche altri brani di notevole spessore. Dalla utilizza dei suoni più duri rispetto al passato, per trasmettere l'angoscia di uomini che ormai non riescono più a comunicare tra loro. Nel 1993 pubblica Enna. Tra i brani di maggior successo c'è la title track e il singolo che vi propongo dal titolo Don't Touch Me.

Salve, brava gente, il Signore vi dia la sua pace, la sua luce e la sua consolazione. Siamo qui ancora oggi per omaggiare il nostro caro fratello poverello di Assisi, San Francesco. Ci stiamo avvicinando sempre di più alla grande solennità del suo transito, 800 anni del suo viaggio verso il cielo. Quest'oggi sviluppiamo con la guida di Assisi Storia e Arte la basilica che contiene il corpo di Francesco. Buon ascolto su Antenna Web, semplicemente la tua radio. La Basilica di San Francesco e il Sacro Convento. Alla morte di San Francesco, avvenuta presso la Porziungola il 3 ottobre 1226, la salma venne trasportata dalla cappella tra i boschi della valle alla chiesa di San Giorgio nell'immediato suburbio assisano, per scongiurare eventuali tentativi di furto da parte della rivale Perugia. Il 29 marzo 1228 Simone di Pucciarello, cittadino di Assisi, donava a Fra Elia, in nome e per conto di Papa Gregorio IX, un terreno nel vocabolo Colle dell'Inferno, ubicato all'esterno delle mura e utilizzato per le esecuzioni capitali, al limite inferiore del colle, dove il pendio piegava bruscamente verso la valle del fiume Tescio. Il 29 aprile Gregorio IX annunciava di voler edificare una specialis ecclesia che fungesse insieme da tomba del santo e da caput et mater dell'ordine dei minori, concedendo indulgenze a coloro che avessero contribuito alla costruzione della basilica. Fra Elia fu incaricato di raccogliere offerte in denaro per la costruzione di una chiesa e di un convento per i religiosi. Il 17 luglio, il giorno successivo alla canonizzazione di San Francesco, Gregorio IX poneva la prima pietra della nuova chiesa. Nelle intenzioni originarie, l'edificio doveva presentare un aspetto assai semplice, ispirato agli ideali pauperistici del primo francescanesimo. I lavori precedettero speditamente e il 25 maggio 1230 la salma poteva essere tumulata in una cella appositamente predisposta sotto l'altare maggiore. Con l'ascesa alla carica di generale di Fra Elia 1232-1239 prevalse l'idea di fare del monumento la prova tangibile dell'enorme diffusione del francescanesimo. La parte già costruita venne trasformata in un'enorme cripta che per la natura scoscesa del sito servì da basamento ad una seconda chiesa che fu ad un tempo aula monastica, chiesa della predicazione e cappella papale. La primitiva copertura a capriate venne sostituita da massicce volte a crociera, con grossi costoloni ispirati alle forme del romanico lombardo, sotto lo sguardo vigile di Fra Elia, al quale le fonti francescane assegnano il merito della costruzione. Quando Fra Elia cadde in disgrazia, scomunicato da Gregorio IX nel 1240 per l'amicizia che lo legava all'imperatore Federico II, salì alla testa dell'ordine l'inglese Aimone da Faversham. A questi forse si deve la chiamata ad Assisi di maestranze oltremontane che determinarono l'adozione di forme più slanciate ed eleganti nella luminosa aula della Chiesa Superiore, confrontabili con esempi del gotico angioino. Non si conoscono i nomi degli architetti e autori del progetto. Giorgio Vasari fa il nome di un Jacopo Todesco, padre di Arnolfo di Cambio. La storiografia ottocentesca di lingua tedesca ha invece esaltato il ruolo di Filippo da Campello, che sembra essere stato amministratore piuttosto che architetto. Un'altra ipotesi fa il nome di maestro Paolo Luprandi, citato come testimone in un documento del maggio 1239. Un'altra, infine, identifica l'architetto della Basilica Superiore in Fra Giovanni da Penna, che nel 1238 costruiva l'acquedotto per portare acqua al convento. La costruzione fu condotta a termine nell'arco di un ventennio. Doveva essere già ultimata nel 1253, quando Innocenzo IV ne consacrava solennemente gli altari e incaricava Filippo da Campello di provvedere alla decorazione utilizzando le elemosine lasciate dai pellegrini. Insieme alla chiesa, Gregorio IX promosse la costruzione di un palazzo papale e di un convento già utilizzato nel 1230 da una comunità di frati.
Il palazzo papale era ultimato prima del 1239. Vi dimorava fra Elia con grande scandalo dei confratelli. Il convento venne ampliato a più riprese tra il secolo XIV e il XV e raggiunse l'aspetto definitivo al tempo di Sisto IV, 1471-1484, che fece costruire il chiostro e la grande scarpa verso Perugia, dove venne collocato in un suo ritratto monumentale. In seguito all'esproprio dei beni ecclesiastici, seguito all'unità nazionale, il convento divenne proprietà dello Stato, che vi ospitò un convitto per gli orfani. Nel 1929 è tornato alla comunità conventuale. All'esterno l'edificio consta di due chiese sovrapposte e indipendenti, simile nella pianta a navata unica, ma non perfettamente coincidenti, con un transetto fortemente sporgente, inferiore, a causa della forte pendenza del terreno che impedì di costruire la facciata della chiesa inferiore, accessibile da un portale laterale. La chiesa superiore ha una semplice facciata a capanna, è costruita tutta in calcare bianco, tranne gli enormi contrafforti in pietra rossa nei fianchi, sei per lato, li quali i tornioni dicono essere stati fatti in onore degli 12 apostoli. La causa, perché sono di pietra rossa per memoria del loro martirio ed effusione di sangue per l'amor di Cristo. Fra Ludovico da Pietralunga, 1570. L'abside altissima è divisa in due zone da una cornice, l'inferiore di forma semicircolare sorretta da robusti archi rampanti, la superiore poligonale con tre grandi finestre. A ridosso del fianco si alza altissima torre del campanile romantico, costruito insieme alla chiesa e forse già ultimato nel 1239, quando venne fusa una campana, e diviso in tre piani da cornici di archetti pensili spartiti da lesene, e termina con una cella campanaria aperta da tre arcate. La cella terminava con una cuspide che venne demolita nel 1530. Venendo da Perugia, la vista della chiesa si confonde con la mole del convento, composto da più corpi di fabbrica aggiunti nel corso dei secoli. A ovest è una grande costruzione rettangolare, l'infermeria sorretta dalla gigantesca scarpa di Sisto IV, la lunga fronte nel lato meridionale è scandita da una duplice fila di arcate. Il vasto spazio antistante la basilica superiore venne donato ai frati dal comune nel 1246. Le opere di terrazzamento e di muri di sostegno risalgono al 1278. La piazza inferiore, già in antico ingombra di botteghe nelle ricorrenze delle feste del perdono e della morte del santo, venne circondata da portici soltanto nel 1474. Lo scalone a due rampe che collega le due piazze fu ricostruito nel 1731.

Prima di lasciarci e di ricevere la mia benedizione diaconale, da Assisi faccio giungere a voi due bei pensieri. Uno, scritto da Guido De Paulis, una poesia per Francesco. La seconda, la preghiera di Papa Leone XIV a San Francesco per chiedere il dono della pace. A te, Francesco, che hai scosso come un tuono nella notte gli animi assopiti con parole di fede, simili a gocce di rugiada, su fiori ormai appassiti. A te e alla tua istintiva voglia di amare, la stessa che ogni uomo possiede, ma non sempre ha la coscienza o il coraggio di donare, come hai fatto con la naturalezza del sole che splende alla luna e invita a una carezza. A te che tanto avresti potuto, non hai tenuto niente, ma dalla tua regia, a forma di tugurio, è uscito ricco l'umile e il potente. E dopo secoli ne esce ancora ricco il mondo spronato al bene del tuo amore profondo. Francesco, umile frate santo, ogni pensiero a te dedicato si trasforma in lode e delle nostre anime diventa il canto. Guido De Paulis, di San Vito Romano. Preghiera di Papa Leone XIV a San Francesco. San Francesco, fratello nostro, tu che 800 anni or sono andavi incontro a sorella morte, come un uomo pacificato, intercedi per noi presso il Signore. Tu, nel crocifisso di San Damiano, hai riconosciuto la pace, insegnaci a cercare in lui la sorgente di ogni riconciliazione che abbatte ogni muro. Tu che disarmato hai attraversato le linee di guerra e di incomprensione, donaci il coraggio di costruire ponti dove il mondo erige confini. In questo tempo afflitto da conflitti e divisioni, intercedi perché diventiamo operatori di pace, testimoni disarmati e disarmanti della pace che viene da Cristo. Amen. Ed ora, su tutti voi che siete in ascolto, sulle vostre famiglie, sugli amici e sull'umanità intera, scenda questa benedizione. Vi abbracci il Padre, vi illumini il Figlio, vi infervori lo Spirito, vi consoli la Madre e vi accompagni nel silenzio Giuseppe e la benedizione di Dio Onnipotente. Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga per sempre. May the Lord give you peace. Mungo akubariki. El Señor te dé la paz. Que el Señor te don la pe. O Señor, vos dea paz. Pocoi dobro. Mir in dobro, mege de her euch Frieden geben, il Signore vi dia la sua pace, la sua luce e la sua consolazione. Ci risentiamo domenica prossima alle ore 12, sempre in mia compagnia, con Insieme Festeggiamo.

Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web, sono Elin e sono di Anzio. Questo è il mio nuovo singolo dal titolo Mondo Spento, un inno alla possibilità di ricominciare e reclamare uno spazio dove sentirsi liberi. Spero vi piaccia!

Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web, sono Elin e sono di Anzio. Questo è il mio nuovo singolo dal titolo Mondo Spento, un inno alla possibilità di ricominciare e reclamare uno spazio dove sentirsi liberi. Spero vi piaccia!

Ciao a tutti da Raschiamen, tra poco ascolterete Svegliati Adesso, il mio nuovo brano che denuncia una società distratta da cronache e vanità, manipolata dai media e lontana dai valori veri. Ma dentro c'è anche tanta speranza, l'idea che possiamo educare, ricostruire e tornare a un mondo più sociale. E allora un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Ecco a voi Svegliati Adesso, buon ascolto. Ciao!

0: Signor direttore, non c'è. Non è ancora rientrato. Ma ci aveva detto qualche giorno di vacanza con la famiglia in Umbria. E quando è partito?
1: Quando è partito?
0: Siamo giovedì, sarà... è più di un anno. Direttore?
2: Vado!
3: Ci sono luoghi dove è bello fermarsi. Perché vivere l'Umbria è vivere davvero.
0: Direttore? Direttore? Allora vacanza per tutti!
3: Yeah! Umbria, cuore verde d'Italia.
4: Controller Project presents Magic Sound Radio Show.

0: Controller Project.
1: Magic Sound Radio Show.